Radio Subasio. Radio Subasio.

0: faccio treno per... Qui sto sotto di te.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

nella vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

almeno qui su Radio Subasio con Ignazio Failla. Buongiorno. E lei ci racconta i dolori come se non bastasse essere già svegli a quest'ora e magari dover andare a lavorare. Se già state tornando da cose più divertenti è un altro discorso. Comunque per tutti fino alle 9 ci arriveremo in quella che è la giornata ufficiale sempre predisposta in Italia per quanto riguarda una delle feste più sentite. E questo a prescindere che ci siano ancora o meno le nostre mamme. Tanti auguri, perché oggi è proprio lei che si festeggia, ma quella lei con la L grossa, e anche noi lo faremo ma a modo nostro, perché sarebbe troppo semplice dirvi ah oggi faremo gli auguri, lo faremo certo, ma con un connotato particolare di cui vi parlerò più tardi. Nel frattempo io il numero ve lo lascio 348 075 80 60, e in maniera casuale anche la musica stamattina sta parlando proprio di questo, e ed è il caso di Serena Brancale, che all'ultimo festival di Sanremo ha portato una canzone dedicata alla sua mamma che si chiama Qui con me, che ascoltiamo, eccola.

yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo...

0: catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: durante il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

tutti da parte di Radio Subasio e di Ignazio Failla, insieme fino alle 9 di questo 10 maggio che passeremo insieme per tutte queste ore qua, ma che insomma non mancherà di celebrare i punti di riferimento dedicati a cui è dedicata proprio questa giornata. Peraltro non è solo la festa della mamma, ve lo dico così tanto per, è anche la giornata degli uccelli migratori. Però cosa possono concorrere gli uccelli migratori al cospetto della mamma? Quindi ne parliamo dopo, insomma, di questa giornata particolare. 348-075-8060, voi preparatevelo un messaggio con quello che vi richiederò tra poco. Nel frattempo il piacere di risentire Paola Iezzi, stessa direzione.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

lo so. Se lo vedremo un raggio di sole stamattina o in questa giornata di domenica prevista, insomma un po' piovosa in tutta Italia, però intanto musicalmente Jovanotti un piccolo regalo ce l'ha fatto. Le 5:40, buongiorno ancora e bentrovati nel corso del 130esimo giorno di quest'anno. Si ricordano San Cataldo e i santi Alfio, Filadelfio e Cirino. Il sole arriverà alle 5:56, tramonterà alle 20:17. Oggi, come abbiamo detto più volte e ancora una volta adesso, è la festa della mamma. Auguri a tutte le nostre. E fra qualche minuto vi chiederò di esprimervi su questo argomento, cioè la festa della mamma, ma a modo nostro, cioè come siamo abituati a fare, perché insomma si sa che in ognuno di noi vive qualcosa, sì, geneticamente, che ha a che fare proprio con i nostri genitori, e in particolare, a quanto pare, insomma, nella mappa del genoma del DNA c'è più mamma. Non so, adesso non vado nello specifico a spiegarvi il perché questa cosa, e non credo che interessi a nessuno, però sì. E allora comincerei a scartabellare nei vostri ricordi vivi o magari del passato, chiedendovi quali sono le cose più strane o particolari che fanno o facevano le nostre mamme e che vi ritrovate a fare anche voi, in cui dite ah, oppure qualcuno vi dice ah, però qui in questa cosa assomigli, sei tutta tua madre, tutto tua madre, vale per uomini e donne. 348 075 8060, comincio ad attendere i vostri messaggi vocali.

0: raccontando le cose strane o particolari che fanno o facevano le nostre mamme e che magari ci ritroviamo a fare anche noi in maniera del tutto naturale e magari ce lo sottolineano anche. Prima di lanciare l'argomento erano già arrivati alcuni messaggi, allora agevoliamo quelli, poi ci dedichiamo all'argomento, prego.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno a tutto lo staff di Radio Subasio e a tutti noi ascoltatori.
0: Ciao.
1: Un augurone enorme a tutte le mamme, quelle in terra e quelle in alto.
0: Ok, bello.
1: E poi volevo, dato che è la giornata degli uccelli migratori.
0: Oh, parliamole, sì.
1: Mi sono perso.
0: Cioè?
1: Sì.
0: Cioè?
1: Mi sono perso, Ignazio.
0: E facciamo dopo. Pensaci, ritrovati e magari dopo ne riparliamo.
2: Buongiorno Ignazio, visto che siamo tutti figli di questa radio che ci coccola, che ci protegge, che ci fa compagnia, facciamo l'auguri a mamma Radio Subasio.
0: Ah, ci sta, grazie. Ce la infilate sempre questa radio, meno male, almeno voi insomma.
1: Ecco, mi sono ritrovato Ignazio, volevo dire
0: sì.
1: Che gli uccelli migratori prendano sempre le vie.
0: Le vie?
1: Non...
0: No? Ok, sillabe.
1: No.
0: A sillabe andiamo.
1: No, stamani non vo, ragazzi.
0: Niente.
1: Scusatemi, non vado.
0: Ci sono giornate in cui si articola poco e male, devo dire, ma poi ci si ripete.

0: come sarà a livello meteo lo scopriamo adesso su Subasio, proprio le previsioni.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una veloce perturbazione domenica attraverserà le regioni centro-settentrionali, dunque cielo nuvoloso su gran parte delle regioni con schiarite anche ampie all'estremo sud e in Sicilia. Al mattino piogge isolate al sud, nel Lazio e nell'ovest della Sardegna, piogge e rovesci sparsi in Emilia, sul nord-ovest in Toscana e Umbria. In giornata ancora qualche rovescio o temporale in Emilia-Romagna e al centro, specie tra Marche settentrionali e Umbria, fenomeni isolati sulle aree alpine e sulla pianura veneta. Temperature in calo a nord-ovest, sulle regioni centrali e sulla Sardegna occidentale. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Le 6:02, ancora ciao a tutti e bentrovati da Radio Subasio. Buona domenica anche da parte di Ignazio. C'è Fabrizio De André da risentire dal 64 con la canzone di Marinella.

con la canzone di Marinella alle 6 e 5 minuti per iniziare la nostra seconda ora insieme. Buongiorno, buona domenica da Subasio e buona festa della mamma che cade come ogni anno la seconda domenica di maggio, anche se non era così in passato. In Italia veniva celebrata l'8 maggio, qualcuno se lo ricorderà, perché per la prima volta negli anni 50, grazie al sindaco di Bordighera dell'epoca, in collaborazione con l'ente Fiera del Fiore della Pianta, diciamo che nacque una sorta di collaborazione fra questo ente e questo ex sindaco per dare il via a una giornata dedicata alle madri. E poi lo stesso sindaco contribuì alla legge istitutiva della festa della mamma approvata nel 58. Poi negli stessi anni, nel frattempo, qui vicino poi ai nostri studi, Don Otello si occupava di organizzare celebrazioni dedicate alla maternità a Tor di Betto di Assisi, e quindi lentamente anche lì si capì che era il momento di celebrare le madri proprio con una giornata ufficiale, che è quella che stiamo vivendo oggi. Tra poco parliamo di altro invece.

proposito, nel giorno della festa della mamma vi stavo raccontando di come fosse stata fissata il giorno 8 di maggio questa festività. Poi a partire dagli anni 2000 l'Italia ha adottato stabilmente la seconda domenica di maggio come data ufficiale della festa della mamma, legato soprattutto a motivi pratici, culturali, e poi celebrarla di domenica è un'occasione più facile per riunire le famiglie, per organizzare momenti condivisi. E la scelta peraltro ci avvicina agli altri paesi sia dell'Europa che del mondo, anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia la festa della mamma cade proprio nella seconda domenica di maggio. Una nota curiosa: negli Stati Uniti a promuoverla fu Anna Jarvis, una figlia che nel 1908 organizzò una commemorazione dedicata alla madre. La stessa donna criticò poi questa festa perché prese un connotato prettamente commerciale e quindi per tutta la vita provò a togliere questa giornata dedicata alla mamma, cioè cercare di togliere quello che lei stessa invece aveva cercato di creare, perché era diventata un'altra cosa, non c'entrava niente con quello che lei aveva pensato.

Ovation di Vasco Rossi, ne dovremmo fare una ad ogni mamma, insomma. Sì, beh, per forza, ma chi se lo merita più di loro? Nessuno. Poi celebrarle proprio nel loro giorno, il 10 maggio, nella seconda domenica di maggio, è un onore almeno per me. Buongiorno ancora da Ignazio e bentrovati. Saluto Franci che a sua volta saluta tutti gli operatori delle ambulanze per il loro lavoro al servizio della popolazione nonostante i turni massacranti. E poi Luca che ha mamma ad Anzio o Luca è a Tenerife, non si è capito bene, però si salutano.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Erano circa 2 anni che attendevamo musica nuova da Biagio Antonacci e adesso è arrivata. È uscito quasi a fine aprile il singolo You and

0: cose che ci fanno assomigliare alle nostre mamme, che magari facevano cose strane o le fanno ancora, particolari, ecco, nella loro stranezza, e che ci ritroviamo a fare anche noi, oppure la cosa che ci fa assomigliare, che ci sottolineano e ci dicono: in questo sei proprio tutto o tutta tua madre. 348 075 80 60. Buona domenica.
1: Alla mia mamma è sempre piaciuto il caffè, lei ne ha sempre presi tanti, forse troppi, vabbè, però non le hanno mai dato grandi problemi. Mi ricordo anni fa, con la moca, adesso che è più grande, si è innamorata delle capsule per praticità e comodità. E infatti ha sempre una grande scorta, perché dice che non devi mai rimanere senza. Ed io mi sono resa conto che anche io amo il caffè.
0: Ok, quindi in questa cosa trovi delle somiglianze, se non proprio delle similitudini, ecco. Ma vedete, alle volte è questo, è... sono anche piccole cose, sono frasi che abbiamo sentito dire così tanto dalle nostre madri che diciamo anche noi in automatico, sia che ci crediamo o meno, facendole praticamente nostre. Aspetto i vostri messaggi vocali per continuare. Adesso Emma Ercomi, sentiamo. Scusa se ancora

Alex Britti l'ha dedicata all'amata, ma insomma è un attimo poter traslare tutto il testo anche alle nostre mamme. Una su un milione nella domenica 10 maggio su Radio Subasio, sono le 6.50. Ciao a tutti e bentrovati. Buongiorno magari. La parte di Ignazio. Viva la vita di Coldplay, questa addirittura è del 2008.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Dimmi perché

0: Basio, alle 7 è arrivato il momento di ascoltare le breaking news di PGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus sta arrivando al porto di Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Rilasciati i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, poco fa il Ministero degli Esteri di Tel Aviv ha comunicato, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin, a sorpresa al termine di una lunga giornata, cominciata ieri con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma. Hofner piegato in 2 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. La situazione scorrevole ovunque. Segnaliamo la presenza di un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione Autosole. Un veicolo in panne anche sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. È il maltempo a causare i maggiori disagi in queste prime ore della giornata. Piove sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Peretole e Pisa. Pioggia battente sulla 1 Firenze-Roma tra Sasso Marconi e Fabbro. Piove sulla A16 Napoli Canosa tra il bivio per l'Autosole e Candela. Pioggia sulla A4 Torino Milano tra Torino e Biandrate Vico Lungo. Sulla A25 Torano Pescara pioggia tra il bivio per la A24 e la A14. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi.

0: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
12: 7:07, buona domenica e buona festa della mamma a tutti dalla vostra Radio Subasio e da Ignazio. Torniamo.

Radio Subasio con Ignazio nella domenica dedicata alle mamme in particolare, insomma, perché è proprio la festa della mamma, seconda domenica di maggio. Noi la stiamo passando raccontando, lo state facendo voi, qual è quella cosa che vi fa assomigliare tantissimo a vostra madre, che ne so, una frase, un atteggiamento, una cosa che vi dicono sempre: in questo sei proprio tua madre. 348 075 80 60, questo è il numero per i vostri messaggi vocali. Così bello e buono, ieri Francesco Gabbani ci ha regalato la sua nuova canzone

0: stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, prontissimi anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, altre appena accennate come ombre leggere. Utilizziamo curiosità e discernimento. Fra sogni e possibilità reali, lasciamo che l'immaginazione ci guidi, esplorando senza perderci nelle illusioni. Toro, si torna a respirare luminosità e sicurezza. Anche se qualcosa ci mette alle strette, sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Le idee scorrono chiare, la fiducia torna a fluire, c'è un rinnovato equilibrio fra pensieri ed emozioni. Gemelli, si chiude un ciclo importante, sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore, è il momento di fare pace con noi stessi. Plutone in acquario ci aiuta nella trasformazione, lasciamo andare il passato per un futuro più libero e felice. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività causate da Marte in quadrato, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. La tenacia è feconda, usiamola per dare il via a nuovi capitoli nella professione e nelle passioni artistiche. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Guardiamo le possibili differenze di vedute come un'occasione per migliorare le strategie comuni. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo delle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Le emozioni oggi vanno e vengono come le maree. Proviamo a osservarle senza negarci dentro. Bilancia. Arriva un'occasione da non sprecare. Venere in Gemelli ci incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Le pressioni esterne e la stanchezza fisica dovute a Marte opposto non devono fermare la nostra volontà. Scorpione. Domenica che unisce leggerezza e sentimento. Un progetto corale o un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. L'abbondanza promessa da Giove in Cancro si manifesta nella gioia e nel sostegno degli amici. Sagittario, agiamo con onestà e comunichiamo apertamente. Ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Non rimandiamo oltre una decisione, è il momento ideale per impegnarci in qualcosa di significativo. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno. Se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Stiamo attenti alle chiacchiere e ascoltiamo tutte le campane. Evitiamo di prendere posizioni affrettate. Acquario, concentriamoci sulle infinite potenzialità del presente. Facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo materiale o mentale che ci appesantisce. La trasformazione si manifesta con una nota di bellezza e di armonia, specialmente nei legami affettivi. Finiamo con i pesci. Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, che non è necessario decidere per forza tutto oggi. Riconosciamo cosa vogliamo veramente, anche se ci rendiamo conto di non poterlo avere subito. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ieri Ignazio e oggi 10 maggio, oltre a essere la festa della mamma, sicuramente sarà la festa di qualcuno che conoscete, il compleanno quantomeno. Perciò vi invito a scrivere adesso un messaggio al 348 075 80 60 con i vostri auguri, che poi ascolterete tra qualche minuto, come succede tutti i giorni proprio qui su Radio Subasio. Ve lo ripeto, un messaggio scritto preferibilmente 348 075 80 60. Mettete i nomi, il vostro, di chi festeggia, insomma fate sentire il vostro calore e il vostro affetto alle persone a cui volete bene. Sabrina Carpenter.

3:48:0:75:80:60. Parto. Buona festa a Mafalda, la mamma fantastica di Elisa, da parte di Rita del Belgio. Auguri a Nicolas di

Battaglia, che vuole fare gli auguri di compleanno a Claudia, che oggi ne compie 40 di anni. Poi Vincenzo da Pescara, che vuole rivolgere i suoi auguri alla moglie Antonella. Oggi è il compleanno di Antonella, la festa della mamma, sempre per Antonella, e a quanto pare mi scrivono anche essere il loro anniversario di matrimonio. Cioè praticamente tutto oggi, il resto dell'anno si annoiano da morire perché... Auguri a quel bel gnoccolone, mi dicono, di nostro fratello Alberto, stacanovista dell'arrampicata, Donatello della speleologia. Ti amiamo, le tue sorelle Claudia, che sono io, scrivono, Silvia e Martina. Oggi è il compleanno anche di Miuccia Prada, stilista, imprenditrice, del grandissimo DJ produttore discografico Bob Sinclair, che ci ha regalato una versione di Far l'amore con Raffaella Carrà, che ancora balliamo, all'attore Adriano Giannini, auguri anche a lui, e poi al leader carismatico e non solo dei U2, Bono, vero nome Paul Eason, così lo sapete, che noi riascoltiamo approfittando del suo compleanno con With or Without You su Radio Subasio.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Le 7:38 minuti, buona domenica, buongiorno da Ignazio, da Radio Subasio e da questi due che si vogliono un sacco bene, amici e anche

0: 4 piove da voi? Qui sì.
1: Sono di quelle giornate, no? Quelle domeniche che uno forse un po' ci ripensa a fare delle cose che aveva programmato, giusto appunto perché è domenica. Però oggi è la festa della mamma, potreste raccontarci al 348-075-8060 che cosa vi fa rassomigliare tanto a mamma. Se è fisicamente, se è un atteggiamento, una frase, il modo di fare una cosa identico, un po' per imitazione, un po' per emulazione, un po' perché ce lo portiamo dietro nella nostra mappatura genetica, e quindi sì, ci sono delle cose, io per esempio mi rendo conto che ci sono delle cose che dico e che faccio uguali a come le fa mia mamma, però me ne accorgo quando qualcuno me lo sottolinea, quindi sì, c'è anche questa componente, magari ve l'hanno detto, in questo sei proprio tua madre. 348 075 80 60, questo è il nostro modo nella prima parte di questa domenica di festeggiarle. Nel frattempo, musicalmente parlando, Tiziano Ferro e Giorgia, questa è Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: il 10 maggio. Mirko da Cinisello scrive: il mio punto in comune con mia madre è la lentezza nel fare alcune cose. E vabbè, quella è genetica, c'è poco da fare. Sentiamo qualcuno. 348 075 80 60.
1: Ma buongiorno a tu le mon, Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao Claudia.
1: E cosa ne accomuna me a mia mamma? Fisionomicamente siamo veramente molto, cioè si vede chi sono tua figliola.
0: Okay.
1: Si vede. Quando ero ragazzetta ci scambiavano per sorelle. Poi un neo che abbiamo sopra nel labbro e il naso, un neo sporgente, che l'abbiamo solamente io e lei, le mie altre mie sorelle non ce l'hanno.
0: E caratterialmente?
1: Per quanto riguarda il livello caratteriale, io e mia mamma siamo testarde, testone, cocciute. Quando ci impuntiamo, oh ragazzi, oh, e ci finisce, diventiamo logorroiche. Ma abbiamo un cuore veramente tanto grande, non ci risparmiamo mai per nessuno.
0: Bella cosa.
1: Auguri a tutte le mamme, auguri mamma, ti voglio tanto bene, hai creato un capolavoro.

0: titolo della canzone di Bruno Mars che ci porta all'appuntamento con le Breaking News di TGCom 24, un minuto alle 8.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, focolaio di antivirus, è arrivata vicino al porto spagnolo di Granadilla, a Tenerife, scortata da una nave della Guardia Civil. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato, i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran, Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito ieri su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dopo essere stato identificato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina alla Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le Breaking News di TGCom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano Varese si è verificato un incidente tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Sulla 1 Firenze Roma, rallentamenti per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica si segnala invece la presenza di un veicolo in panne tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione Autosole. Lavori e code sulla statale 195 Sulcitana tra Giva e Porto Botte. Un incidente si è verificato invece sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, all'incrocio per stazione Cantalupo nel Sannio. Corsia chiusa per frane, infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso. Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Multipremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione fino al
14: 2026. Multipremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione.

87. Amarsi un po' è la collection delle 8 e 10 minuti. Inizia la nostra ultima ora insieme qui su Radio Subasio nel giorno della festa della mamma, a cui ancora facciamo chiaramente gli auguri, e stamattina ci stiamo interrogando su cosa vi fa assomigliare decisamente a vostra madre. Ma adesso vediamo che è successo nel corso degli anni e in giro per il mondo in questo 10 maggio. Un sacco di viaggi importanti, partendo dal primo, 1497. Il navigatore fiorentino Amerigo Vespucci salpa dalla Spagna per il suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo, mentre nel 1503 lui di viaggi nel Nuovo Mondo ne aveva già fatti parecchi, 4 addirittura. Sto parlando di Cristoforo Colombo, che di ritorno proprio dal quarto avvista le isole che oggi conosciamo come Cayman, a cui però lui dava il nome di Las Tortugas in omaggio alle tantissime tartarughe che ne popolavano le acque. Nel 1962 la Marvel lancia il fumetto L'Incredibile Hulk, e nel 1987 il Napoli vince il primo scudetto della sua storia. E noi, per rimanere in tema anche geograficamente, risentiamo The Colors con Rolling Stones.

Ma se volete c'è anche la possibilità di continuare a celebrarle con una canzone magari a loro dedicata, non so, ve la butto lì, perché arriva il momento del voice box in cui siete voi a scegliere una canzone che ascolteremo tra poco su Radio Subasio con un messaggio vocale al 348 075 80 60. Ci dovete dire solamente come vi chiamate, il titolo di questa canzone che vorreste ascoltare e magari perché proprio quella. Adesso The Weeknd.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti qui su Radio Subasio alle 8:27, nel giorno in cui stiamo cercando di capire che cosa vi rende molto simili a vostra madre per celebrare proprio la giornata della mamma. Sentiamo al 348 075 80 60, chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno,
0: buongiorno
1: caro. Sono Vincenzo da Setteville Nord.
0: Ciao.
1: Della mia mamma ho identici gli occhi, il carattere buono, non fesso, buono, umile e rispettoso nei confronti degli altri. Oggi peccato che piove,
0: lo
1: comunque
0: so.
1: Volevo augurare una buonissima giornata a tutti quanti, sempre viva la vita.

0: ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno Radio Subasia, mi chiamo Susi, chiamo da Cesena, vorrei ascoltare Jamming di Bob Marley. Grazie, buona giornata.

0: hai capito, l'amica di Cesena che ha sparigliato le carte, io che stavo lì a chiedere canzoni dedicate alla mamma e lei si è riuscita con Gia Mendi, Bob Marley, ma va benissimo, insomma ci vuole anche questa giornata per cercare di dargli un po' anche di sole, perché da quello che sto leggendo e da quello che mi state scrivendo voi al 348 075 80 60, di sole non è che ce n'è proprio tantissimo in giro per la nostra splendida realtà di paese Italia.
1: Buongiorno Vado su Vado, sono Barbara dalla Svizzera.
0: Ah, andiamo in Svizzera.
1: Niente, io somiglio molto alla mia mamma fisicamente e caratterialmente, anche ho preso anche la sua bontà, l'altruismo verso le altre persone.
0: Tutti buoni però.
1: E tanto è vero che quando ci sentiamo, prima che la chiamo, anche lei dice: beh, facciamo una videochiamata con la mia sosia.
0: Alla sosia.
1: Sono spiaccicata alla mia mamma. Uguale, identica.
0: Ah, spiccicata, perché spiaccicata avevo avuto paura, ho detto perché buona. Grazie mille, amica della Svizzera. E adesso per tutti arriva Elisa su Subasio con L'anima vola.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: quest'ora con Jonathan Manzi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Ignazio, buongiorno a tutti, bella gente, buona domenica, buona festa della mamma.
0: Allora, qui si stanno sperticando, cercando somiglianze con la madre. Qualcuno ha detto: io e mia madre siamo molto diverse fisicamente, non le somiglio per niente, però su una cosa siamo uguali, siamo esaurite alla stessa maniera. Un'altra che ha scritto: mia mamma era mancina, io no. Però vabbè, così era.
1: Sì, certo, in effetti uno fa un paragone, quindi
0: tu assomigli in qualche modo, cioè delle frasi magari.
1: L'ipocondria, che... direi.
0: Sì?
1: Sì.
0: Si trasmette, quindi.
1: Come? Rimaniamo sul tema noi tra poco, perché insomma oggi è una festa importante, particolare, e quindi chiederemo ai nostri amici in cosa le nostre mamme sono o sono state dei supereroi, perché le mamme hanno dei poteri particolari, ti leggono senza che tu dica niente, ti ritrovano oggetti smarriti dove tu perdi ore, giornate a cercarli.
0: Vabbè,
1: loro,
0: perché l'hanno sistemato loro.
1: Sanno.
0: L'hanno spostato loro, è normale che lo sanno.
1: Sanno un sacco di cose. Quindi scopriremo i superpoteri delle nostre mamme.
0: Adesso invece riscopriamo Olivia Dean con Men I Need.

0: nostre 4 ore insieme di questa domenica, approfitterei proprio alla fine per fare gli auguri anche alla mia di mamma, visto che insomma di questo stiamo parlando ed è la giornata dedicata. Un bacio. Noi invece ci risentiamo il prossimo weekend a partire dalle 5 di sabato. Grazie a tutti da parte di Ignazio, vi lascio con Jonathan. Mancano quasi 2 minuti alle 9 del mattino, le breaking news di TGCom 24. Ciao.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Roma sarà pure pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessato il fuoco in Iran, ma non c'era quando ne avevamo bisogno. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Così Putin, a sorpresa, al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. La nave da crociera Ondush, a bordo della quale c'è un focolaio di antivirus, è entrata nel porto spagnolo di Granadilla, Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori invece la Paolini, che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi nubi in tutta Italia, con un cielo anche coperto in molte zone del centro-nord, temporanee schiarite solo nelle regioni meridionali, piogge sparse e rovesci nel corso della giornata a nord-ovest in Emilia-Romagna, Marche e Umbria e regioni centrali tirreniche, con la possibilità di qualche temporale anche di forte intensità, piogge più isolate e sporadiche nelle altre regioni, temperature massime in calo al centro-nord Sardegna, in lieve aumento al sud, valori poco sotto la media al nord-ovest, ventoso per venti meridionali su mari e regioni del centro-sud. Venti da ovest sulla Sardegna, mossi e molto mossi i bacini di ponente. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
0: Buongiorno, buona domenica e soprattutto buona festa della mamma a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, che festeggeremo anche nelle prossime due ore insieme, ma intanto partiamo con la collection insieme ai Culture Club.

E questo è il primo regalo che vi abbiamo fatto con la collection delle 9. Buongiorno, 9 minuti. Io sono Jonathan Menzi con voi fino alle 11 per festeggiare insieme le nostre mamme al 348-075-8060, il numero che vi servirà più avanti proprio per farlo insieme a noi. Intanto però utilizzatelo subito, non mettete via il telefono, che state facendo? Tenetelo pronto, anzi state pronti ad essere i primi a rispondere correttamente al nostro gioco, perché c'è la canzone misteriosa. E allora vi dico intanto qualche indizio sulla cantante da indovinare per farvi capire. Poi per la canzone c'è la clip mostrificata che arriva tra un istante. La sua primissima apparizione televisiva, dovete sapere che è avvenuta a soli 19 mesi, quando è comparsa come controfigura in uno spot di pannolini per neonati. Questa è una curiosità, magari non tutti la sanno. Allora andiamo su indizi più facili. Si chiama Veronica, ma utilizza un nome d'arte. Bionda, ma la conosciamo tutti con il suo bellissimo colore rosso. Tifa Roma e Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei. La canzone da indovinare dunque è al 348-075-8060. È stata in gara al Festival di Sanremo dello scorso anno. Provate a riconoscerla, il più veloce tra poco sarà in diretta con noi su Radio Subasio. Perché in

0: Daniele Silvestri su Radio Subasio, 9:21 minuti. Andiamo lontano? Beh, dipende dai punti di vista, dipende da dove ci state ascoltando in questo momento, perché andiamo a Viterbo da Elisabetta. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Jonathan, buongiorno Radio Subasio.
0: Buona domenica, ciao, benvenuta.
1: Buona domenica a voi,
0: Elisabetta.
1: Grazie.
0: Allora,
1: mille.
0: Eccoci qua con il nostro gioco della canzone misteriosa. Tu ti sei proposta, presentata con prepotenza per prima, sei stata la più rapida a indovinare, a riconoscerla, quindi tra poco ti chiederemo insomma di chi si tratta e qual è il titolo, però intanto parliamo un po' di te, perché insomma sappiamo che tu hai a che fare con tanti bambini. E proprio questa giornata della festa della mamma l'hai preparata con loro, perché cosa fai nella vita?
1: Allora, io sono un'insegnante, una maestra della scuola primaria di Sutri,
0: sì,
1: in provincia di Viterbo, e ho una classe terza.
0: Ok.
1: E ho 18 piccolini, 18 alunni.
0: Ok, 18 pulcini, si chiamano pulcini o hanno un altro nome? Dicevo pulcini, oppure hanno anche un altro nome, perché di solito in base anche
1: sono
0: alle
1: alunni i miei cucciolotti. E poi siamo noi insegnanti, diciamo, a trovare qualche piccolo, no,
0: certo,
1: nome
0: per loro,
1: ecco.
0: Amoroso,
1: per
0: diciamo,
1: loro, sì,
0: certo,
1: sì,
0: certo, certo,
1: certo. Sì.
0: Allora, per loro hai preparato, quindi hai fatto fare un lavoretto proprio per la festa della mamma. Che cosa le hai fatto,
1: sì,
0: fare?
1: Sì, allora, insieme alle mie colleghe di classe abbiamo preparato, a loro chiaramente, una piccola mongolfiera.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Con del cartoncino colorato,
0: sì,
1: e poi ognuno di loro ha scritto una piccola frasetta per la loro mamma.
0: Ce n'è una che, quindi, ti ha colpito in particolare, che ti ha fatto commuovere?
1: Diciamo che abbiamo cercato di farla molto sintetica, perché la cesta
0: non c'era spazio,
1: poteva raccogliere okay, frasi lunghe, però è diciamo l'amore che ognuno di loro ha messo nella realizzazione di questo lavoretto che ci ha colpito tanto, quindi, che mi ha colpito tanto. Quindi,
0: sei di lacrima facile?
1: Io sì, nel mio paese si dice che sono una piagnosa, posso,
0: ecco,
1: dirlo?
0: Ecco, certo, certo che puoi dirlo.
1: Così. E quindi.
0: Quindi tu scegli i lavori, glieli fai fare questi lavoretti e poi, sì, ti viene da piangere, ti commuovi.
1: Esatto, esatto.
0: Darsi la zappa sui piedi da soli, praticamente.
1: No, la mia mamma, ma auguro a tutte le mamme, la mia in particolare, che mi guarda sempre, che è sempre con me,
0: sì,
1: una buona festa della mamma, e loro hanno un cuore grande grande, e
0: bene,
1: io,
0: vero,
1: spero, anche se non lo sono mamma, di averlo per tutti.
0: Grazie, bel messaggio. Grazie, grazie, grazie,
1: grandi,
0: davvero,
1: sì,
0: Elisabetta. Allora, senti,
1: a voi.
0: La canzone qual era?
1: Allora, la canzone è Se ti innamori muori, e la cantante è la bravissima Noemi.
0: Brava, bravissima anche te, che l'hai indovinata per prima. Grazie per aver giocato con noi e per essere stata,
1: grazie,
0: con noi per raccontarci tutte queste belle cose.
1: Una bellissima giornata.
0: Un abbraccio, buona domenica a te.
1: Grazie.
0: Ciao Elisabetta. Ciao ciao ciao. E noi ce l'ascoltiamo a questo punto, Noemi.

0: 10% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Con Su di noi non ha conquistato solo l'Italia. Questa è una canzone che si canta in tutto il mondo e che abbiamo visto di recente anche nella serata delle cover a Sanremo.

alle 9.41 su Radio Subasio. Raff è uno di quegli artisti che da 40 anni riesce a mettere insieme eleganza, pop, sentimenti, e lunedì 18 maggio sarà nostro ospite a Radio Subasio Music Club per la puntata speciale numero 180 con un artista che ha attraversato generazioni partendo da Self Control, ricorderete Ti Pretendo, Sei la più bella del mondo, Il battito animale, quante infinito, ma quante belle canzoni che ci ha regalato. La storia che vi raccontiamo adesso è un'altra storia italiana invece pronta a farsi ascoltare fuori dai nostri confini, perché la prossima settimana faremo il tifo per lui all'Eurovision. Sal da Vinci.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

Liga su Radio Subasio, niente paura, abbiamo ritrovato nella nostra domenica mattina insieme. Buongiorno e buona festa della mamma da Jonathan, con voi fino alle 11. In Italia questa festa ha una storia piuttosto recente, nasce negli anni 50 da due strade diverse. A Bordighera nel 56 il sindaco e i fiorai locali iniziarono a celebrarla per motivi promozionali, e poi a Tor di Betto di Assisi nel 57 Donatello Migliosi invece le diede un senso più profondo legato alla maternità, al mese dedicato alla Madonna. All'inizio si festeggiava l'8 maggio, poi la seconda domenica di maggio, perché più comoda, più familiare, più giusta, forse perché la domenica è il giorno in cui effettivamente ci si ferma un po' di più, si pranza insieme, si passa a salutare, si ha più tempo da dedicarle. E poi mamma è la prima parola che diciamo da piccoli, no? Pare che in certe fasi della nostra crescita la ripetiamo addirittura 300 volte al giorno, e loro in qualche modo, le mamme, rispondono sempre. Allora stamattina su Radio Subasio vi chiediamo qual è o qual era il superpotere della vostra mamma: capire tutto da uno sguardo, trovare le cose sparite in un attimo, preparare un pranzo per 20 persone anche se siete in quattro e poi darvi le ciotole, le schiscette da portare per tutta la settimana al lavoro, avervi trasmesso un insegnamento prezioso che ancora oggi vi è utile. Ecco, fatecelo sapere al 348 075 80 60. Vi aspettiamo su Subasio, intanto in Maroon 5 con Heroin.

0: messaggio. Tra poco torniamo a parlare di mamme. Adesso arrivano le breaking news di TGCom 24. Un minuto alle 10.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus, è arrivata a Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri, sbarcati a Roma. Erano a bordo del volo KLM sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle scorse 24 ore circa, intanto hanno provocato oltre 35 morti. Il conflitto in Ucraina volge al termine, così Putin ieri nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio Europeo Costa. In corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti. La CGA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Calcio, la Juventus batte 1-0 in Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi a Parma. Il Milan gioca a San Siro contro l'Atalanta. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori la Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Suvasio. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Matteo!
14: Matteo!
10: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
0: Qual è o qual era il superpotere della vostra mamma? 348-075-8060. Le festeggiamo elencando le loro qualità e anche magari dedicando loro le canzoni più belle come questa.

0: Ci pensiamo oggi perché è oggi la festa della mamma e allora auguri a tutte le mamme che ci stanno ascoltando. Da piccoli pensavamo che certe cose fossero normali: il pranzo pronto, la maglia pulita, la camera in ordine, la merenda nello zaino, lo sguardo che capiva tutto. Oggi invece lo sappiamo che questi sono i superpoteri delle mamme. Allora, quali sono le caratteristiche della vostra mamma che la rendevano davvero speciale, o la frase che vi diceva più spesso e che vi è rimasta in testa, tipo chiamami quando arrivi, mangia qualcosa, non fare tardi? 348 075 80 60, ricordiamo le vostre mamme.
1: Buongiorno Radio Subasio. Allora, io voglio dire questo sulla mia mamma, che non c'è più da quasi 2 anni. Finché è stata in vita e finché io ero giovane, il nostro rapporto purtroppo non è stato idilliaco, nel senso che comunque sì, lei era una mamma dolcissima, però poco presente nella vita quotidiana, ecco. Magari ti dava 100.000 baci e abbracci, ti diceva che ti voleva bene, però nel concreto te la dovevi un po' cavare da solo. Lei era molto molto emancipata, lavorava, e a quel tempo, quando ero piccola io, le mie amiche avevano tutte le mamme casalinghe sempre pronte per loro, io magari tornavo a casa e lei non c'era. Dopo, da grande, poi quando si ammalata, è cambiato tutto, perché io sono diventata la sua di mamma e è cambiato il rapporto verso di lei. Un abbraccio a tutte le mamme, buona giornata, Cristina.
0: Grazie Cristina per questa bellissima testimonianza. E allora continuate al 348 075 80 60 di Radio Subasio a farci sapere la frase che vi diceva più spesso la vostra mamma.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: era Zucchero su Radio Subasio 10:24. Stiamo festeggiando le mamme. Mamma è la prima parola che noi diciamo da piccoli. Pare che la ripetiamo anche 300 volte al giorno in alcune fasi della nostra crescita e loro sempre lì pronte a rispondere. Allora oggi vi stiamo chiedendo invece voi quale frase che vi ripeteva spesso vi ricordate della vostra mamma. 3480758060, vai con la raffica.
1: Mimica da Massa.
0: Ciao.
1: Auguri a tutte le mamme e tutte le mie amiche. Grazie Radio Subasio per permettermelo. Auguroni.
0: Grazie
2: ciao,
0: a te,
2: mi
0: ciao.
2: Mi chiamo Samuela.
0: Buongiorno.
2: La mamma è tutto, è la parola più bella del mondo.
0: Un po' commossa, Samuela.
3: Buongiorno, Jonathan.
0: Ciao.
3: Sono Anna Rita da Roma.
0: Buongiorno.
3: E niente, riguardo alla mia mamma, quello che mi è rimasto più caro di lei, la frase che diceva era appunto quando che uscivo, che mi diceva sempre mi raccomando stai attento agli sconosciuti, o poi mi diceva sempre quando sei arrivata chiamami, fammi due squilli, se no sto in pensiero.
0: Delle caramelle, ce lo dicevano a tutti, vero? Le nostre mamme si erano messe d'accordo, giusto?
4: Buongiorno, Viviana da Livorno.
0: Ciao.
4: Sono mamma e nonna io.
0: Buongiorno.
4: La mia mamma, la frase più bella che mi diceva: quando vedo te, vedo il sole.
0: Wow.
5: Ciao Subasio.
0: Buongiorno.
5: Sono Biagio D'Anzio. La cosa che mi diceva sempre: hai mangiato? Mi raccomando, mangia, copriti.
0: Copriti.
5: Faccio gli auguri a tutte le mamme del mondo, perché sono straordinarie.
0: Davvero meravigliose. Allora 3480758060, continuiamo a festeggiare le nostre mamme con le frasi tipiche che ci dicevano e che ricordiamo, porteremo sempre con noi.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Arriva il nuovo singolo di Uelo, il rapper cantautore famoso per essere l'interprete di Emigrato, il brano scelto da Carlo Conti come sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Nuovo singolo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Operazione nostalgia totale al 100% questa mattina su Radio Suvasio, perché insomma Nick Cave ci ha riportato al 1986 e siccome lui piaceva molto alle ragazze dell'epoca, tutti a ingelatinarsi, a mettersi la brillantina, ve la ricordate, la gelatina, ma si usa ancora come per farsi i capelli, insomma come lui, look come lui, ma poi non eravamo Nick Cayman e quindi la cosa non funzionava. 10:43 minuti, buongiorno da Jonathan, stiamo ricordando le nostre mamme con le loro frasi più tipiche, quelle che ci sono rimaste dentro, quelle che ci hanno accompagnato durante la nostra crescita e che ci ricordiamo ancora.
1: La frase che mi diceva mia mamma era sempre: metti a posto lì, sistema di là, se mai viene qualcuno, la tovaglia metti quella, quest'altra, e
0: ci tenevano,
1: la biancheria, così, era sempre super ordinaria. E poi mi guardava e con uno sguardo mi diceva tutto, e questa è una cosa bellissima.
0: Salutiamola.
1: Auguri mamma Rosina, ciao. Vincenzo da Pesce Romano.
0: Ciao mamma Rosina, un abbraccio anche da noi.
2: Ciao Radio Suvasio, la mia mamma è stata una mamma un po' dura, non mi ricordo bracci, non mi ricordo baci, però mi ricordo tanti sacrifici fatti, perché noi eravamo all'epoca molto poveri e lei faceva veramente salti mortali per non farci mancare niente. Tutto questo l'ho capito dopo da adulta, ho capito l'amore che mi voleva, anche se era assente di baci o bracci, e quando poi si è ammalata ho perso il conto di quante volte mi ha detto Anna ti voglio bene, e questo l'ha ripagato di tutto. Auguri a tutte le mamme.
0: Mamma mia, che testimonianza bellissima che sicuramente ci ha toccato i brividi in questo momento.
3: La mia mamma invece mi diceva sempre: mettiti sulla canottiera, se no ti ciappa freddo.
0: Bello detto così, dialetto grande. Spesso torniamo al nostro paese per trovare proprio le mamme. Magari oggi è una di quelle giornate ed è anche una di quelle storie che riascoltiamo in musica insieme a Serena Brancale, Levante e Delia su Suvasio.

0: Era il 1996 quando la mitica Carmen Consoli ci cantava Amore di plastica. Su Subasio la nostra mattinata tra poco andrà avanti con Manuel. Come lo vuoi? In italiano o in fiorentino?
1: Dai, fiorentino.
0: Sarà!
1: Eccolo qua, buongiorno, buona domenica, auguri a tutte le nostre magnifiche mamme.
0: Meravigliose, sono tutte belle le mamme del mondo, come diceva qualcuno.
1: Proprio così, poi ci dicono sempre delle cose che restano nel cuore. Io devo dire, intanto faccio tanti auguri anche alla mia di mamma, non so se è all'ascolto, però lei ogni volta, come tutte le mamme...
0: Mamma, come si chiama?
1: Anna Maria.
0: Mamma Anna Maria, auguri.
1: Grazie mille, lei si preoccupa sempre della mia alimentazione e quindi la frase tipica è mai mangiato? E dopo che ho mangiato...
0: Non mangia mai,
1: Mai.
0: Anna Maria, guarda una cosa... Cioè,
1: non la far preoccupare, se non esco più. E poi anche quando ho mangiato, alla fine, mai ancora fame? No, sto bene mamma, sto bene.
0: C'è un saluto ad una mamma che mandiamo al volo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Luciana da Roma. Sono mamma e nonna. Faccio tanti auguri alla mia mammetta che ha 95 anni. Bellino. Ed è una forza della natura.
0: Che meraviglia, va bene. Allora, tra poco rimaniamo in tema mamme, va bene? Quindi rimanete con il nostro Manuel Saraca. Questa volta l'ho detto bene. Intanto c'è Taylor Swift.

0: Con Opalite e Taylor Swift siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Tra poco, come abbiamo detto, arriva Manuel Saraca. Io voglio ringraziare e salutare le tante mamme, i tanti amici che ci hanno mandato i messaggi. Te li lascio in eredità perché sono tantissimi. So che tu rimarrai poi sull'argomento, per cui...
1: Sì, sì, sì, fino alle 13 facciamo gli auguri alle nostre mamme, quindi ci sarà modo e tempo.
0: E allora, buon lavoro a te, buon ascolto a voi. Noi ci sentiamo domani mattina. Sarò qua a tenervi compagnia a partire dalle 7. Adesso le breaking news di TG Com 24, sono le 11.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondush, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Sul raccordo a 1 Siena-Firenze rallentamenti per un incidente allo svincolo di Bargino in direzione del raccordo di Siena. Sulla A4 Brescia-Padova code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Si è verificato un incidente invece sulla A4 Torino-Milano in ingresso allo svincolo di Arluno in direzione Milano. Sulla statale 5 via Tiburtina-Valeria, riduzione di carreggiata per una frana tra Scafa Alanno e Manoppello. Tratto chiuso per frana invece sulla statale 553 di Atri, al bivio per la statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Le 11:06, buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, inizia il nostro brunch insieme, lo facciamo con gli anni 70. Billy Joel, Just The Way You Are.

Just the way you are, Billy Joel, su Radio Subasio in questa domenica un po' piovosa in alcune zone d'Italia, mentre in altre c'è un bel sole, per fortuna. Qualunque atmosfera direi che va bene per festeggiare, fare gli auguri a tutte le nostre splendide mamme in tutto il mondo, e anche in generale sento insomma di fare gli auguri un po' a tutti i genitori e le genitorialità e alla famiglia di qualunque tipo. Saremo insieme fino alle 13, il nostro menù con lo conoscete bene, fra poco si gioca, quindi anche questa mattina massima attenzione per provare ad essere i più veloci, e poi avremo modo e tempo, come dicevo, di ascoltare tutti i vostri messaggi e vocali di auguri appunto per le mamme. Quindi al 348 075 80 60 tenetevi pronti. La musica nel nostro brunch domenicale di Radio Subasio è uno degli ingredienti principali, e allora ritroviamo J-Ax, Italia Starter Pack.

0: tante cose non hanno senso, è vero, e secondo me non sempre va cercato. Vasco Rossi su Radio Subasio, 3-2-1, vamos! Prontissimi, come di consueto, per una nuova sfida. Si torna a giocare anche questa mattina al 348-075-8060. Quello che vi chiedo è molto facile: dovete individuare la risposta corretta ed inviare velocemente un vocale ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. In questo modo, chi riuscirà ad essere il primo o la prima verrà in diretta con me per dare la risposta ufficiale a tutti quanti. Con cosa si gioca? Con una risposta mancante. Che cosa significa? Vi faccio adesso ascoltare la scena di un film molto famoso in cui abbiamo oscurato una battuta, ci sarà un beep e voi dovete ricordare qual è questa battuta che viene data nella scena originale. Dunque, il film, posso dirvelo, tanto non è da indovinare quello, si tratta di Rambo 2. Nel 1985 uscì questo film magnifico con Sylvester Stallone e c'è questa scena tra le più importanti, finale insomma del film, in cui ad un certo punto viene fatta una domanda a Rambo e lui cosa risponde? Vi faccio ascoltare questa scena in cui appunto c'è il beep, quindi mi raccomando, attivate un po' la memoria e ricordate, dovete cercare di ricordare qual è questa battuta che manca in questa scena. 348-075-8060, sentiamo.
1: Ma allora che cosa vuoi?
2: Io voglio, loro vogliono, e ogni altro ragazzo che è venuto fin qui e ci ha lasciato la pelle, guardato dopo quello che aveva, vuole che il nostro paese ci ami quanto noi lo amiamo.
1: Come vivrai, Johnny?

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro, c'è anche lui su Radio Subasio. Stiamo giocando con una risposta mancante, una battuta che abbiamo oscurato da una scena famosissima di Rambo 2, film dell'85 con Sylvester Stallone. Vi chiedevo di ricordare qual è questa battuta mancante. Verso la fine, insomma, c'è una scena importante del film in cui viene fatta la domanda: come vivrai, Johnny? E lui cosa risponde? Sentiamo se qualcuno ha indovinato.
1: Ciao Radio Subasio, la risposta che dà John Rambo è libero, se non ricordo male. Comunque auguri a tutte le mamme e Radio Subasio.
0: Allora, libero no, purtroppo non è la risposta corretta. Poi c'è anche Federico da Livorno che dice: con lo sguardo al futuro. No, non ci siamo. Oddio, ha a che fare un po' con il futuro la risposta che dà, con quello che verrà. Però il senso reale, così giusto per darvi un indizio in più, il senso reale della sua risposta è vivere nel presente un passo alla volta, un po' per volta. Qual è un altro modo per dire questa cosa qui? Dai, riproviamoci. 348 075 80 60. Come vivrai, Johnny? Qual è la risposta? Radio Subasio.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile.

IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: dei giornalisti su Radio Subasio. Ancora una buona domenica a tutti voi e soprattutto a Flora da Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccola qui. Ciao cara, come stai?
1: Bene, bene, voi?
0: Benone, benone, un po' infreddolito questa mattina in realtà, però tutto a posto. Senti, invece che tempo fa da quelle parti? So che sei a Valmontone, giusto?
1: A Valmontone, sì, all'outlet di Valmontone. È nuvoloso, bruttino.
0: Ecco, vedi, stavo sentendo freddo per te in questo caso.
1: Sì, non è bello oggi, assolutamente.
0: Però dai, mattinata comunque di relax, di shopping, immagino, quindi...
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sei sola o
1: all'outlet? No, sono in compagnia con la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Il mio compagno, mia suocera, mia cognata, nipotini, tutti.
0: Bene, dai, quindi insomma una domenica comunque con gli affetti e le persone care. Quindi poi immagino un bel pranzone tutti insieme. Tu di cosa ti occupi durante la settimana? Di cosa ti occupi in settimana?
1: Io sono un'insegnante.
0: Ah, che bello, ok. Quindi hai a che fare con bimbi piccoli o ragazzi più grandi?
1: No, ragazzi grandi, insegnate delle superiori.
0: Ti fanno disperare, di la verità?
1: Abbastanza, sì, abbastanza, certo.
0: Senti, ma cosa insegni in particolare?
1: Io insegno inglese.
0: Inglese
1: in un istituto tecnico industriale, sì, a Roma.
0: Diciamo che noi italiani siamo un po'... Non siamo proprio bravissimissimi con l'inglese, vero?
1: Sì, non siamo... Insomma, sì, l'inglese non è una delle materie adorate dai ragazzi da tutti un po', però è bello. Bello comunque.
0: Beh, dai, quando c'è la passione, poi alla fine un insegnante riesce a trasmetterla ai propri allievi, quindi è giusto.
1: Assolutamente sì.
0: E mi sa che sei anche un'appassionata di cinema, non lo so, però sei riuscita ad indovinare in maniera veloce la risposta di oggi, perché ho fatto ascoltare una scena di Rambo 2 in cui mancava una battuta. Come vivrai, Johnny? Veniva chiesto. La risposta qual è? Dici un po'?
1: Giorno per giorno.
0: Eh sì, giorno per giorno, esatto. È una cosa un po' difficile da fare, tu ci riesci?
1: Senti, però devo essere sincera, l'appassionato, a me piacciono i film, il cinema, però l'appassionato della famiglia è il mio compagno Fabio.
0: Ah, quindi è lui l'artefice.
1: Sì, è lui.
0: Però che cos'è, si vergognava di venire in onda?
1: Sì, non voleva
0: Fabio,
1: insomma, fare il messaggio, insomma, e quindi ho dovuto mandare io il messaggio, però...
0: Ha mandato avanti te.
1: È lui.
0: Bravo, bravo.
1: Sì, è lui.
0: Va bene, dai. Dai, allora una vittoria di coppia, insomma, di squadra, sì, mettiamola così. Sì. Va bene, c'è qualcuno che vuoi salutare, Flora?
1: Particolare, saluto tutti voi.
0: Va bene, io mi prendo un saluto, mi prendo pure un abbraccio, anche se no, però lo hai pensato, me lo prendo. Va
1: certo.
0: Bene, grazie mille, alla prossima Flora, buona giornata.
1: Ciao.
0: Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato e subito c'è anche Emma su Radio Subasio, la sua apnea.

annoia il cielo d'Irlanda nella domenica mattina di Radio Subasio. Ancora auguri a tutte le mamme, a tutte le figure di cura della nostra vita. Direi questa mattina è una mattinata perfetta per condividere un po' di immagini, di ricordi, di sensazioni. Vi chiedo infatti un fotogramma che rappresenta la vostra mamma. Chiudete per un attimo gli occhi, tranne se state guidando ovviamente. Qual è la prima cosa che vi viene in mente che possa rappresentare alla perfezione la vostra mamma? Una frase che dice spesso, oppure un ricordo buffo, una sua abitudine di sempre che vi fa sorridere o vi fa dannare, un piatto che come lo cucina lei non ce n'è per nessuno. Dai, regalatemi un'istantanea della vostra mamma ed è l'occasione ovviamente anche per farle gli auguri. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi che fra poco leggiamo e ascoltiamo insieme. Subito c'è Giorgia, la cura per me.

0: Katie Tunstall su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGcom 24, appuntamento di mezzogiorno.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Tenerife, al via lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia, in quarantena preventiva, 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi morta a causa del virus. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza così, con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto elettronico che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 in Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
5: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore nubi in tutta Italia, con un cielo anche coperto in molte zone del centro-nord, ampie schiarite in Sicilia e nelle zone ioniche di Calabria e Puglia, piogge sparse e rovesci al nord, escluso il Friuli Venezia Giulia e il Ponente Ligure, rovesci temporali in Toscana, Marche, Umbria e Alto Lazio, alcuni anche di forte intensità, piogge più isolate e sporadiche nelle altre regioni. In serata si attenuano quasi ovunque le precipitazioni, nella notte i temporali invece tornano in Lombardia, nel Levante Ligure e in Friuli. Temperature massime in calo al centro-nord e Sardegna, in lieve aumento al sud. Valori poco sotto la media al nord-ovest. Ventoso per venti meridionali su mare e regioni del centro-sud, venti da ovest sulla Sardegna, mossi o molto mossi i bacini di ponente. Per maggiori dettagli meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Mezzogiorno e 6 minuti ancora insieme su Radio Subasio. Una buona domenica, fra poco anche con i vostri messaggi per le vostre mamme. Subito invece c'è Renato Zero nei giardini che nessuno sa.

Non passerai Marco Mengoni nella domenica di Radio Subasio. Ancora un buon weekend, buona festa della mamma e auguri a tutte le mamme. Questa mattina vi sto chiedendo di regalarmi un'istantanea della vostra mamma, cioè di chiudere gli occhi e raccontarmi qual è la prima immagine, il primo ricordo, la prima frase che vi viene in mente che possa rappresentare alla perfezione la vostra mamma. Al 348 075 80 60 ci sono già un sacco di messaggi con un sacco di bei ricordi che fra poco ascoltiamo. Intanto voglio leggere il messaggio di Esther da Roma, se non ho capito male, che dice la sua forza è il ricordo, diciamo, che la porta alla mamma, e dice la frase frequente è raccontami sempre tutto, superiamo tutto, se hai fatto un danno urlo i primi 5 minuti, poi risolviamo insieme. Questa è una cosa bellissima secondo me. Poi c'è invece il messaggio di Sabrina da Ravenna, ricordo il suo budino di amaretti stratosferico. Beh, quando si tratta di cose da mangiare, lo sappiamo, le mamme hanno una marcia in più. Dai, 348 075 80 60, raccontatemi appunto qual è l'istantanea, l'immagine che vi viene in mente che rappresenti la vostra mamma.

0: Ragazza magica Giovanotti su Radio Subasio, stiamo parlando delle nostre mamme, vi chiedevo di regalarmi una istantanea, cioè di chiudere un momento gli occhi e di immaginare la prima cosa che vi viene in mente che possa rappresentare la vostra mamma. Ci sono tanti messaggi, iniziamo ad ascoltarne anche qualcuno.
1: Buongiorno, sono Roberta da Macerata.
0: Ciao.
1: Allora, l'istantanea di mia mamma, la prima cosa che mi viene più che in mente al naso è il profumo del suo ciambellone e il suo della domenica.
0: Ah, oh, che meraviglia.
1: E la frase forse più classica negli ultimi anni, quando mi telefonava mi diceva: che tempo fa da te, è freddo e caldo, e abitavamo a 500 metri. Buona domenica e auguri a tutte le mamme. Roberta da Macerata.
0: Buona mamma dolcissima.
2: Ciao Subasio, sono Rita e chiamo dall'Umbria.
0: Ciao.
2: Dalla provincia di Terni. Un ricordo che scatta subito davanti ai miei occhi quando la penso, un maggio di tanti anni fa, era il mio onomastico, Santa Rita. Mamma mi citofonò e la vidi arrivare con un mazzolino di fiori delizioso.
0: Dai.
2: E rimasi molto impressionata da questo gesto, perché finalmente mamma aveva capito, provenendo insomma dal periodo del dopoguerra eccetera,
0: sì,
2: che comunque regalare un mazzo di fiori non erano soldi buttati via, ma era un atto d'amore e di gentilezza.
0: Beh sì, effettivamente poi alcune mamme, diciamo, ognuna ha la propria storia, e magari nel tuo caso c'era anche questa cura, ecco, per non sprecare tra virgolette il denaro, e invece è un gesto di gentilezza, poi può fare la differenza anche in questo caso. Molto belli i vostri ricordi e continuate a raccontarmeli al 348 075 80 60, ma anche frasi ricorrenti, abitudini, diciamo, che vi fanno sorridere, che ricordano appunto le vostre mamme. Subito su Radio Subasio, Olly, questa domenica.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Umbria Jazz.
6: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mezzogiorno e 35, buona domenica, buona festa della mamma. Questa è Radio Subasio e noi con la musica torniamo all'amore con Enrico Nigiotti, la sua Maledetti Innamorati. Eccola qui.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: George Michael arriva Franklin su Radio Subasio. Ancora una buona domenica e auguri a tutte le mamme. Vi chiedevo un fotogramma della vostra mamma, cioè di ragionare un po' su quelli che sono i ricordi, le abitudini, qualcosa di buffo magari o profondo che vi lega alla vostra mamma. E ascoltiamo gli ultimi messaggi al 348 075 80 60. Sono veramente tantissimi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mirella da Mercato Saraceno.
0: Ciao.
1: Provincia di Forlì Cesena. Della mia mamma, cosa, quando chiudo gli occhi ho tutto quello che mi ha insegnato, tutto quello che mi sta ancora insegnando, e l'eleganza della mia mamma è elegante anche quando porta indosso una maglietta, è proprio la finezza del suo comportamento. Mamma, ti voglio tanto bene, ciao.
0: La finezza del suo comportamento, l'eleganza, mi piace molto.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Roberta da Latina.
0: Ciao.
2: Mentre tutte le mamme dicono hai mangiato,
0: sì,
2: la mia invece non mangiare, mangia di meno.
0: Ma come, tutto il contrario del solito.
2: Colgo l'occasione per dare un bacione grande a mia madre che in questi giorni è in ospedale.
0: Certo, un abbraccio anche da parte nostra. Poi c'è Giovanni da Roma che dice: la scena indimenticabile quando mi svegliava per andare a scuola, diceva forza sono già le 8, ma erano ancora le 6:50. Poi c'è Marcello da Salerno: la mia cara mamma mi preparava una super lasagna da Champions League. Poi Francesca da Viterbo fa tanti auguri alla sua mamma Graziella, la mia colonna portante, dice. Sì, sono veramente tanti messaggi, purtroppo non riusciamo a condividerli tutti, che sono veramente molti, ma io li ho letti e ascoltati uno ad uno. Grazie di cuore per aver condiviso i vostri bellissimi ricordi e auguri a tutte le mamme.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia!

0: Io ti volevo chiedere,
1: dimmi,
0: se ti viene mai voglia di rifare il piano bar senza che tutti ti riconoscano, solo per il piacere di cantare.
1: Guarda, quello no, ma a me mi verrebbe tanta voglia da anni e vorrei tanto fare la vocalist dei pezzi house con un altro nome, mandarci poi un'altra che mostra la faccia, fresca, giovane, ma non me lo fanno fa, porca zozza, non capisco perché. Quello lo vorrei fare, sì, quello si piacerebbe moltissimo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Quanto tempo e ancora Biagio Antonacci su Radio Subasio. Poco prima di salutarci, fra poco arriverà, lo sapete, Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia. E mi raccomando, perché anche oggi siamo pronti per il 3 per te, questo spazio tutto vostro in cui potete scegliere tre canzoni da farci ascoltare in sequenza, una dopo l'altra, senza interruzioni. A me piace sempre ricordare che questo è un modo anche proprio per farvi conoscere con i vostri gusti musicali, con la vostra ironia, perché poi ci divertiamo anche a farvi qualche domanda simpatica. E lo sa bene Stella da Stanghella, che è la protagonista di oggi, che fra poco conosceremo. Per partecipare nei prossimi appuntamenti bisogna prenotarsi, basta chiamare lo 075 80 60 oppure mandare un bel messaggio al 348 075 80 60 e diventerete anche voi protagonisti del 3 per te di Radio Subasio.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary Alex Warren su Radio Subasio, e dunque ci salutiamo, grazie mille per aver trascorso questa mattinata con me, ancora tanti auguri a tutte le mamme del mondo e faccio anche tanti auguri alla mia che è un diamante e a volte se lo scorda. Va bene, vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo weekend, ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Si sta per concludere l'Odissea della Ondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha causato 3 morti su 151 tra passeggeri ed equipaggio, per un totale di 23 nazionalità diverse. Iniziate le operazioni di sbarco a Tenerife, l'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia in quarantena preventiva 4 persone erano a bordo del volo KLM sul quale era salita una donna poi morta per il virus. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime ore intanto hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme, lo ha detto Papa Leone XIV, parlando dopo il Regina Coeli e rivolgendosi ai fedeli presenti in Piazza San Pietro. Gli auguri della Premier Meloni, la maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ciclismo, ultima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, si arriva a Sofia da Plovdiv. In mezzo il Borovets Pass, la vetta finora più complicata affrontata durante la corsa. In rosa l'uruguaiano Silva. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. 6 km di coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la Vigevanese Nuova e San Siro Fiera, in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla 8 Milano-Varese code per lavori tra la diramazione Gallarate-Gattico e la barriera di Gallarate Nord, in direzione Varese. Verso Milano invece code per lavori tra Castronno e Cavaria. Sulla A12 Roma-Civitavecchia un veicolo ha perso il carico tra il bivio per la A91 Roma-Fiumicino e Maccarese-Fregene, in direzione della statale 1 Aurelia. Rallentamenti per un incidente sulla statale 66 Pistoiese a Ponte Petri, in direzione della statale 12 della Betone del Brennero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crime. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
11: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
12: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
10: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury.
7: E teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi, arriva la nostra collection Starman di David Bowie, classe 72, un brano davvero iconico che unisce immaginazione e anche speranza.

David Bowie, bellissimo questo pezzo, tra l'altro uno dei più amati della sua discografia in assoluto. E quali sono i pezzi che voi amate di più? Non parlo solo di David Bowie, parlo di tutta la discografia di tutti i cantanti possibili e immaginabili, soprattutto pensando alle emozioni che vi evocano le canzoni più belle, quelle che vi piacciono proprio di più in assoluto. Ve lo chiedo perché vi voglio rinnovare ancora una volta un invito, che è quello di partecipare da protagonisti al nostro 3 per te. Uno spazio di Radio Subasio dedicato alle vostre tre canzoni più amate di sempre. Molti di voi lo sanno già benissimo, ma io lo ripeto comunque: avete la possibilità di riservare il vostro 3 per te sia chiamandoci allo 075 80 60 oppure naturalmente con qualche click sfruttando la nostra app gratuita da Radio Subasio. Tra l'altro con la nostra app ci ascoltate in streaming ovunque voi siate, quindi scaricatela e teneteci sempre con voi. Adesso The Colors con Rolling Stones.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Si chiama Stella e viene da Stanghella in provincia di Padova. Questo pomeriggio è la protagonista del nostro 3 per te, che adesso la conosciamo un po' meglio. Naturalmente le facciamo qualche domanda perché vogliamo scoprire qualcosa in più su quello che fa lei di solito durante la sua giornata, insomma nella sua vita. Vogliamo sapere qualcosa in più su di lei. E poi naturalmente ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Stella.
0: Città:
2: Stanghella, in provincia di Padova.
3: Non ho capito, scusa.
2: Stanghella, in provincia di Padova, 35048.
4: Venite a Stanghella perché ne vale veramente la pena per scoprirla e per viverla.
0: Età:
2: Ne ho 28.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono mamma a tempo pieno.
5: Piacere. Casalinga di Treviso.
0: Caffè o tè?
2: Il tè.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: Avrei cantato, per esempio, Tony Renis, Quando.
3: Sentiamo, dai.
2: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando.
6: Sei una pupaccia, però.
7: Il mio voto è decisamente no.
8: Per me no.
9: È un no.
10: Il mio voto è no.
0: La tua ricetta per essere felice?
2: La mia ricetta per essere felice è avere la mia famiglia accanto, dei buoni amici e una passeggiata col cagnolino.
11: Ma come si chiama il tuo cane?
12: Marco. Il tuo cane? Pacco. Pacco.
0: Gonna o pantaloni?
2: Preferisco i pantaloni.
0: Il tuo fiore preferito?
2: Il mio fiore preferito è la calle.
13: È un fiore che non ha foglie, semplice, lineare, sembra una bellissima donna, quasi nuda, ecco, semivestita. Infatti la chiamano la donna in camicia, questo fiore.
0: Spumante dolce o secco?
2: Dolce.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: 99 centesimi, quello di soia.
14: Sei sicura?
2: Sì, 99.
15: Il Corova Milk Bar vende latte più. Cioè, diciamo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Voglio salutare la mia nonna Graziella, che non c'è più, e nonna Mirella, che invece c'è, e nonno Pino, che c'è ancora, che sono a Foligno. Li verrò a trovare presto.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Irama, ovunque sarai. Enrique Iglesias, Bailando. Ed Sheeran, Perfect.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
2: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Cioffi insieme a Noemi, farfalle nello stomaco. Un pezzo che racconta la fine di un amore, quando le emozioni iniziali, bellissime, fortissime, si trasformano poi a volte in distanza, lasciando uno spazio a nostalgia e anche a una consapevolezza.

Erano le Spice Girls con Wanna Be, un pezzo di storia degli anni 90. Siamo ritornati al 96, un pezzo che celebra l'amicizia, la libertà, la spontaneità, diventando un simbolo pop di energia e indipendenza per un'intera generazione. Una canzone davvero piena di vitalità, piena di forza, di carisma, se vogliamo, no? E adesso qui passiamo a un altro tipo di emozioni, passiamo a un'emozione un po' più profonda, un po' più intensa, perché arriva Laura Pausini con Immensamente, una ballata davvero bella perché racconta un amore vissuto in modo totalizzante, profondo, intenso, tra bisogno emotivo e desiderio di sentirsi da

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è sbarcata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri, in corso i trasferimenti tra spagnoli, olandesi, francesi e australiani. 26 in quarantena, ci sono 4 italiani già rientrati. A Miami, Rubio e Witkoff hanno incontrato in qualità di mediatore il premier qatariota. Obiettivo: una tregua in Iran. Continuano i raid di Israele in Libano. In 24 ore oltre 35 morti. Non ci piegheremo mai al nemico. Così Pezeshkian, presidente iraniano. L'operazione speciale in Ucraina finirà con una nostra vittoria, lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. Ieri Putin aveva dichiarato: il conflitto volge al termine, non abbiamo mai rifiutato negoziati con l'UE, indicando Schröder, ex cancelliere tedesco, come negoziatore. I 2 membri della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana sono stati espulsi, lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Lo Stato ebraico definisce legittimo il blocco navale di Gaza che gli attivisti intendevano violare portando aiuti. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, le parole in un post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la domenica della terz'ultima di A, è la Scomo in corso. Dalle 15 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, dalle 18 Parma Roma, dalle 20:45 Milan Atalanta. Tennis al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code tra Secondigliano e Capodimonte per traffico intenso. Sempre verso Pozzuoli, code in entrata a Corso Malta per traffico intenso. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale est. Sulla A4 verso Trieste, code per incidente in uscita a Sesto San Giovanni. Sulla A9 verso Lainate, code in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti all'incrocio variante di Sarrenti verso Cagliari. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Una collection dedicata al fantastico Claudio Baglioni, Strada facendo, classe 81, una canzone che parla di crescita, di cambiamento e di tutto ciò che si scopre lungo la vita.

La rappresentante di lista con Amare, bellissimo questo pezzo perché tra l'altro al di là di tutto ci ricorda che il valore dei sentimenti è qualcosa che definisce la profondità della nostra vita, ma i sentimenti si legano alle emozioni e le emozioni si legano alla musica, così come ai colori, ai sapori. E quindi davvero, pensando alle canzoni che voi amate di più, quelle che in qualche modo si sono così si sono legate al vostro cuore e in qualche modo ricordate sempre con piacere, risentite sempre con piacere, ecco, io mi appello a quei ricordi, a quelle emozioni e a quelle canzoni soprattutto, perché vi devo rinnovare l'invito di scegliere la Subasio Collection della prossima ora, quindi la canzone che di fatto aprirà il jukebox, la prima canzone della prossima ora, la collection, tocca a voi. 348 075 80 60 è il nostro numero e adesso mandateci subito una nota vocale con la vostra scelta musicale per la Subasio Collection. Intanto arrivano i Tiromancino con Angoli di Cielo.

Uno dei pezzi più amati in assoluto di Neck, forse uno dei suoi successi più grandi, che ha iniziato a definire la sua ascesa musicale nel 97, Laura non c'è. E adesso arriva Levante con Sei tu.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics.

0: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Arriva Fabrizio Moro a Radio Subasio con Niente da perdere, canzone intensa e diretta che parla di riscatto e coraggio quando si arriva a un punto in cui non resta altro che andare avanti e provare a

Era Paul McCartney insieme a Michael Jackson e siamo tornati all'83 con 666. Una canzone leggera, ritmata, che parla del bisogno di comunicare davvero nei rapporti umani, senza lasciare spazio a dubbi e silenzi, che poi sappiamo sono quelle cose che alla lunga rovinano le situazioni, sia nelle amicizie che nei sentimenti. E se lì tutto ruotava attorno alle parole, al desiderio di capirsi, di intendersi, di comunicare, adesso l'atmosfera si fa più calda, più mediterranea. Sta arrivando Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso con Serenata, un brano che unisce ritmo e sentimento, mescolando sonorità moderne e tradizione in modo spontaneo e anche molto coinvolgente.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

lunedì 25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Abbiamo rinfrescato alcune delle icone, una delle icone della discografia anni 90, Cose della vita, Eros Ramazzotti. E se avete qualche proposta musicale per la prossima ora, qualcosa che adesso vi viene in mente così, anche su due piedi, no? Una bella canzone che volete sentire, non vi preoccupate, è il momento giusto, è il momento giusto per mandarci un messaggio, una nota vocale o un messaggio scritto con la vostra scelta musicale, con la canzone che volete sentire in diretta, perché le 15 si avvicinano, il jukebox si avvicina, quindi appunto è il momento giusto per mandarci tutte le vostre richieste musicali. Dove le dovete mandare? Naturalmente al 348 075 8060. E adesso Runaway, Lady Gaga, Doci.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'operazione speciale in Ucraina finirà con una nostra vittoria. Lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. Ieri Putin aveva dichiarato: il conflitto volge al termine. Non abbiamo mai rifiutato negoziati con l'UE, indicando Schröder, ex cancelliere tedesco, come negoziatore. A Miami Rubio e Witkoff hanno incontrato in qualità di mediatore il premier qatariota. Obiettivo: una tregua in Iran. Continuano i raid di Israele in Libano. In 24 ore oltre 35 morti. Non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian, presidente iraniano. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è sbarcata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. In corso i trasferimenti tra spagnoli, olandesi, francesi e australiani. 26 in quarantena. Ci sono 4 italiani già rientrati. I 2 membri della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana sono stati espulsi. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Lo Stato ebraico definisce legittimo il blocco navale di Gaza che gli attivisti intendevano violare portando aiuti. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare. Le parole in un post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Tennis al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi, Arnaldi, Cocciaretto. Calcio, la domenica della 36esima di A. Verona-Como 0-1. Al via Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Dalle 18 Parma-Roma. Dalle 20.45 Milan-Atalanta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Le 15:04, domenica pomeriggio, 10 maggio, ed è anche la festa della mamma. Ciao a tutti amici da Davide Bertone, auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto in questo momento. Comincia anche oggi il nostro appuntamento con il jukebox su Radio Subasio, con le vostre richieste, le vostre dediche, oggi sono sicuro che saranno tante, tantissime, ma soprattutto le vostre canzoni preferite. 348 075 8060, a questo numero vi basterà inviare un messaggino vocale o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Se poi c'è un destinatario fate pure, cioè, ci pensiamo noi poi a fare tutta la confezione, fiocchetti e bigliettini vari. Spazio alla vostra voce, iniziamo come sempre con una collection. Direi che la collection di oggi mette d'accordo un po' tutti, soprattutto in una giornata come questa. Sentiamo come inizia il jukebox di Radio Subasio.
4: Subasio Collection.
13: Ciao Davide, buon pomeriggio, sono Anna Rita da Roma. Io volevo cortesemente ascoltare, dato che oggi è la festa della mamma, la canzone di Luca Barbarossa, Portami a ballare.
14: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Portami a ballare, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buona domenica a tutti amici da Davide Bertone, 348 075 80 60. A questo numero spazio alla vostra voce, ai vostri messaggi e alle vostre canzoni preferite. Un po' di saluti, è il momento di salutare chi si è sintonizzato in questo momento, tipo Serena da Firenze, poi ancora Monica da Frosinone, buon fine settimana a Sabrina da Ravenna, Marcello, buona domenica anche a te. Alessandra, vorrei ascoltare il brano di Safe, buona domenica, se non oggi quando?

Pronto, come va su Radio Subasio nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Vi sento belli dinamici oggi con le richieste, con i messaggi che stanno arrivando al 348 075 80 60. Sai, tra i tanti messaggi che arrivano, la festa della mamma, i saluti, le dediche, qualcuno trova anche spazio per condividere una cartolina del luogo che sta visitando nel corso di questo fine settimana. Tiziana ad esempio da Grottazzolina, buon fine settimana a te, saluti anche a Benedetta da Prato, in questo momento all'ascolto. Sara, vorrei ascoltare il brano invece, ci scrive, di Cristina Aguilera, Candyman.

1995 per Irene Grandi, boom boom su Radio Subasio. Buona domenica a tutti amici da Davide, l'appuntamento con il jukebox, lo sapete, vi dà la possibilità di diventare protagonisti, scegliere le vostre canzoni preferite e farle arrivare a un destinatario o a più destinatari, o nel caso mi va di ascoltare quella canzone, sai che faccio? Scrivo a Radio Subasio un messaggino, così me la fa ascoltare. Funziona più o meno così. Catrina da Firenze, di rientro a casa insieme a Doriano dopo un lungo viaggio, poi ancora Cinzia da Trento, buona domenica. Saluti anche a Raluca in questo momento all'ascolto, e poi Nancy, buon fine settimana. Ginevra, vorrei ascoltare invece Karol G con Siam Teste Ubiera Conosido.

Sara di Subasio, sono Sabrina d'Orvieto e vorrei dedicare alla mia mamma, sei fantastica, di Maspezzali, e dirgli che l'apprezzo tanto per tutto quello che fa e l'amo. Grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
16: Ciao Subasio, sono Alessia da Cerano Bracciolini. Volevo ascoltare Bohemian Rhapsody e la dedico al mio fidanzato, e oggi è stata una giornata molto impegnativa.

0: Direi che è un ottimo modo per dare il via alla seconda parte del jukebox di oggi. Queen su Radio Subasio, questa è l'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Buona domenica anche a Maria Paola, insieme a Riccardo, Federica e Pierpaolo e un'altra amica. Ci scrivono anche loro che sono all'ascolto in questo momento. E poi ancora Pierpaolo, buon fine settimana a te. Marica, ciao, buona domenica. Il brano invece scelto da Vanessa è quello di Fedez insieme a Marco Masini, Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono Armido e vorrei dedicare questa canzone a mia moglie e alla nostra piccola Asia. Purtroppo quest'anno sono lontano da loro per lavoro, ma anche a distanza restano la mia casa, il mio pensiero fisso e la parte più bella della mia vita. La canzone che dedico è a te di Jovanotti.
0: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Dal 2006 c'è anche Raff con Passeggeri distratti. Nell'ultima parte del jukebox di oggi, amici, con le vostre canzoni preferite, ultima parte per oggi e per questo weekend, al 348-075-8060. Fatemi salutare, mandare un abbraccio grandissimo a Patrizia che è all'ascolto in questo momento, e poi ancora Francesca, buon fine settimana anche a te. Saluti anche a Michele che ci sta ascoltando in questo momento. Vorrei fare una dedica a Denise. Il brano scelto è quello di Gracie Abrams, That's So True.

0: Gracie, chiudiamo con Gracie Abrams il nostro appuntamento del jukebox di oggi e per questo fine settimana. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15, lo sapete, come ogni giorno della settimana, c'è un nuovo appuntamento con il jukebox insieme a Leonardo. Ritorna adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, lo indicano media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian. Alle forze armate nuove direttive contro il nemico. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, il post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la domenica della 36esima di A, Verona Como 0-1, in corso Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, dalle 18 Parma Roma, dalle 20:45 Milan Atalanta. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Milano un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Orvieto e Attigliano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per incidente all'incrocio Oggiono in direzione dell'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso Che Lusso. Lusso.it.
10: Let's go!
11: Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: 16:04, pronti, ci siamo, continua la nostra domenica pomeriggio insieme dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox. Tra poco cantiamo, subito Lucio Dalla, attenti al lupo.

Lola Young, Messi su Radio Subasio. Amici, siamo pronti per una nuova ora insieme. Buona domenica a tutti da Davide Berton. Dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox, direi che è il caso di cantarne una tra le preferite, tra le più cantate, tra le più amate. Sta per iniziare un nuovo appuntamento con la canzone sotto la galleria, che lo sapete è l'unico gioco, e lo rivendichiamo con un certo orgoglio, dove non bisogna indovinare nulla, non bisogna essere preparati su nulla, ma bisogna soltanto cantare. È necessario essere intonati? No. È necessario conoscere le parole? Nemmeno. E allora? E allora spazio alle vostre performance, alla vostra creatività. Tra poco partirà una canzone molto amata, molto conosciuta, tra l'altro ci sta anche bene in una giornata del genere, dove in tante regioni è abbastanza grigia e poi scendi verso sud e il sole da qualche parte comunque splende. Abbiamo scelto una canzone anche perché, se non la cantiamo in questo periodo, quando? Siamo pronti per cantarla. Tra poco, dicevamo, partirà questo pezzo, andrà via la voce dell'artista e sarete voi a continuare a cantare registrando la vostra performance, inviandocela come un semplice messaggio vocale WhatsApp al 348 075 8060. Vi ho detto tutto. Piccola anticipazione, oggi cantiamo con lei.

1995, Pino Daniele, Io per lei su Radio Subasio. Amici, buona domenica a tutti da Davide Bertone, pronti a cantare e a giocare insieme alla canzone Sotto la Galleria, l'unico appuntamento, dicevamo, dove non bisogna essere preparati praticamente su niente, non bisogna conoscere le risposte di nulla, soltanto cantare. Portare una performance al 348-075-8060, non è necessario essere intonati, un minimo del testo, tanto l'avete capito, le canzoni che vi facciamo cantare sono tra le più amate, sono quelle che cantiamo, e questa, aggiungerei anche, è tra le canzoni più sfazzolettate negli eventi che vengono fatte. Allora, pronti a cantare con Loretta Goggi, Maledetta Primavera? Iniziate a registrare da adesso al 348-075-8060. Spazio alle vostre voci, sentiamo chi c'è.

qua la scelta tra maledetta primavera o quello che preferite dire voi. Beh, lo scopriremo tra poco quando metteremo insieme tutte le vostre voci e ci sarà una versione unica di Maledetta Primavera cantata con la voce degli ascoltatori di Radio Subasio.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del Benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, ci sono i Modà su Radio Subasio. Amici, abbiamo raccolto e purtroppo non c'era spazio per tutti, perché siete stati tantissimi ad aver cantato insieme a noi Maledetta Primavera, una versione unica, inedita, realizzata con la voce degli ascoltatori di Radio Subasio. Abbiamo messo insieme più voci possibile. Sentiamo, sono veramente contento oggi, davvero. Senti.

0: senti. Si è bloccata? Lei si è bloccata.
1: Sì.
0: Che entusiasmo. Piano piano.
1: Ancora.
0: Dai, torniamo in pista, dai, torniamo in, a tempo.
1: Tornerai.
0: Bene così.
1: Maledetta prima.
2: Maledetta prima.
0: Senti, senti.

0: lo sappiamo noi.
1: Non fosse amore, se per errore chiuso gli occhi e penso a te.
0: Mi sembra tutto bello, bellissimo, soprattutto perché abbiamo cantato praticamente un'altra canzone. Grazie a tutti amici per aver cantato con noi, eccola qui l'originale.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

La grande voce di Giorgia, di Sole d'Azzurro, su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. In arrivo c'è anche Gloria Gallo, pronta a giocare, pronta a trascorrere questa ora di co-conduzione. Le informazioni con Breaking News di TG Com 24, subito Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:17.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco, gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa alle parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, lo indicano media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian, alle forze armate nuove direttive contro il nemico. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis al Foro Italico oggi Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Musetti in campo contro Francisco Cerundolo, fa suo il primo set al tie-break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Giornata molto instabile con numerosi rovesci e temporali fino al pomeriggio sul nord-est, Lombardia, Alto Piemonte, Emilia Settentrionale, Levante, Ligure, nord della Toscana. Migliora in serata con residui fenomeni all'estremo nord-est. Nuvolosità sparsa nel resto del nord e nel settore tirrenico della penisola fino alla Calabria. In attenuazione dal pomeriggio, specie sulle coste. Tra notte e primo mattino, possibili rovesci isolati su Umbria, Lazio e Campania. Tempo in generale più soleggiato sull'Adriatico, resto del sud e isole. Temperature massime in calo al nord-est, in rialzo su Piemonte, Ponente Ligure, Emilia Romagna, Medio Basso Adriatico, Ionio e Isole. Punte prossime ai 30 gradi in Sicilia, venti di Liveccio in rinforzo, forti sul Ligure con mare molto mosso o agitato, poco mossi il Medio Basso Adriatico, mossi i restanti bacini. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso. Hey!
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Le 17:03 minuti, domenica pomeriggio, signori, è tornata freschissima anche oggi Gloria Gallo.
5: Fresca come una rosa, Davide Bertone. Ciao amici all'ascolto, una rosa che vorrei dedicare a tutte le nostre amiche mamme.
4: Che bello. Oggi è la festa della mamma, auguri a tutte le mamme. E com'è la domenica di oggi?
5: È mammona. A questo punto, come mammona. Tutti noi,
4: giusto.
5: Chi è che non è mammone?
4: Lo siamo un po' tutti,
5: ma
4: dai.
5: Magari c'è qualcuno che non lo è, però va bene lo stesso.
4: Generalizziamo. Sì. Abbiamo una collection, però, visto che giocheremo insieme tra poco, subito.
5: Una collection 1992 Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: fino alla fine, rigorosamente.
1: Sì, sacrilegio entrare sulla battuta finale.
0: Che fai, che fai? Amici, buona domenica a tutti. Buona domenica, Gloria, sei pronta?
1: Buona domenica, Davide, buona domenica a tutti. Sì, solo entrare sulla battuta finale.
0: Che fai, che fai? Amici, buona domenica a tutti. Buona domenica, Gloria, sei pronta?
1: Buona domenica, Davide, buona domenica a tutti. Sì,

0: indizio, non troppo semplice, però restiamo abbastanza vaghi,
1: sì,
0: perché così magari possiamo capire chi è che veramente ha l'orecchio di lince,
1: magari,
0: non l'occhio.
1: O magari c'è stato.
0: Allora, parliamo di una città in cui si parla spagnolo.
1: Beh,
0: ce ne sono tante nel mondo.
1: Sì.
0: E il periodo migliore per visitarla è o la primavera o l'autunno, quindi anche adesso sarebbe perfetto.
1: Però così possono essere
0: tutte
1: vabbè, le
0: piano
1: città.
0: Piano piano, fammi entrare un po' più.
1: Scusa,
0: questo posto è praticamente la patria di un ballo molto famoso. E anche di un tipo di un genere musicale in qualche modo.
1: Che non è il reggaeton.
0: Che non è il reggaeton, no. Però non spoilerare.
1: No, non lo
0: cose.
1: So, parla spagnolo.
0: Si parla spagnolo in questo posto, sì.
1: Okay.
0: C'è questa musica e anche ballo molto conosciuti. Che altro possiamo dire?
1: Non so, non abbiamo più indizi difficili.
0: Ah, ce n'ho un altro.
1: Ah, prego.
0: Però non è molto, diciamo, semplice.
1: Prova.
0: In questa città si cena molto tardi, tra le 21:30 e le 22 di solito.
1: Che per te è un orario, direi,
0: consonissimo, per me va bene.
1: Ci sta. Amici, qual è questa città misteriosa? Ora, praticamente gli indizi di Gloria sono stati abbastanza...
0: Può essere tutto e niente in realtà.
1: Però, provateci, 348-075-8060, hai visto mai?
0: Hai visto mai? 2019 c'è Ligabue con Certe donne brillano, e perché non le nostre mamme?

0: stessa direzione su Radio Subasio. Gloria, questi indizi generici però
1: ci hanno confusi un po'.
0: Sì.
1: E vabbè, era anche un po' questo il gioco, però dai.
0: Posso dire una cosa? Che secondo me qualcuno ci è andato vicino.
1: Molto vicino?
0: Sì, lì in provincia.
1: Sentiamo,
0: tipo.
1: Sentiamo.
2: Cioè, lì. Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Giulio. La Habana, Cuba.
1: Mm. Ah, allora attenzione, perché Cuba ha la salsa, quindi sì, un genere musicale, un ballo, però non so se si mangi tardi a Cuba tra le 21:30 e le 22, però non è Cuba.
0: Non è Cuba.
1: E non ci siamo nemmeno andati vicino come aria.
0: Ah, siamo fuori?
1: Siamo fuori.
0: Siamo fuori.
3: Okay. Ciao Subasio, secondo me è Buenos Aires. Mm. Ditemi di sì, per favore.
0: Sì.
1: Anche qui no.
0: Però, no, nel che senso. Sì. Vabbè, ha detto.
1: C'è il tango, genere sì, di ballo, genere musicale.
0: Sì.
1: Però non è.
0: Non è.
1: Siamo
0: quindi
1: qui lontani.
0: Troppo lontani ancora.
1: Lontani anche lì.
4: La città in questione penso sia Madrid.
0: Madrid.
4: Attenzione. Rosaria da Roma.
1: Attenzione, perché ci stiamo avvicinando. Siamo in Spagna, signori.
0: Cioè,
1: ma
0: c'è un ballo tipico di Madrid? Ci sarà probabilmente.
1: Allora, a Madrid ci sono tantissimi spettacoli di flamenco ed è il flamenco il ballo in questione, ma non è nato lì.
0: Ma allora è.
5: Sono Patrizia da Roma. Ho sentito gli indizi che avete mandato. Probabilmente
0: sì,
5: potrebbe essere Malaga.
0: È Malaga.
1: Fuoco.
0: Fuoco.
5: La capitale dell'Andalusia.
1: Fuoco.
5: Dove si balla il flamenco e si mangia anche alle 11 di sera. Buona serata e buona festa della mamma a tutti.
0: Ah, c'è tutto.
1: Fuochissimo.
0: C'è
1: pochissimo,
0: tutto.
1: C'è l'Andalusia, c'è il flamenco,
0: sì,
1: c'è il fatto che si mangia tardi,
0: sì, ma non c'è.
1: Ma non c'è la città che dobbiamo,
0: ma non solo,
1: individuare.
0: Non c'è un barbiere lì, che invece in questa città c'è.
1: Attenzione, non c'è la feria di Avril. Sì, anche
0: ecco.
1: Troppi indizi tutti insieme.
0: Sentiamo il contributo dedicato a questo barbiere e poi insomma cercate di darci la soluzione.
1: 348 075 80 60.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Che ti prende a volte.
1: Sai che me lo chiedo anch'io?
2: Che ti prende a volte.
1: Booster Tananai su Radio Subasio. Gloria, ce li abbiamo.
2: Ce li abbiamo. Coloro che ci hanno portato la soluzione alla città misteriosa di oggi.
1: Diamo il benvenuto a Daniele e Tommaso. Benvenuti.
3: Ciao. Non lo so. Bravo pomeriggio a tutti.
1: Senti,
2: ma ho sentito una cosa lirica o sbaglio?
3: Più o meno. Io perlomeno ci provo.
1: No, ma ci riesci anche. Intanto il cantante dei due chi è? Tommaso o Daniele?
3: Tommaso. Perché se canto io Davide piove, ma tanto. Piove già.
1: Peggio di così.
3: Appunto, quindi magari aumenta.
2: Aumenta, no, allora stai buono lì.
1: Da dove ci state ascoltando?
3: Ci stiamo ascoltando da Valdobbiadene, in provincia di Treviso.
2: Oh, ma che fate oggi? Che avete fatto?
3: Diciamo poche cose perché qui spiovicica, non so lì da voi, però
4: è brutto tempo, ma comunque abbiamo fatto un bel pranzo abbastanza lungo, in famiglia e con amici.
3: Stavamo facendo un giro, abbiamo mandato un vocale così scherzoso e prontamente ci ha chiamato
4: Radio Spazio.
2: Avete azzeccato perché la città misteriosa di oggi, che qual è?
3: È Siviglia.
1: Signori, Siviglia. Però,
3: la patria del barbiere di Siviglia.
1: Esatto, di Figaro. A proposito, però, in tutto ciò, Figaro. Visto che abbiamo sentito anche la parte dell'opera, Siviglia, potevi anche dirla con una cadenza un po' più da opera, no?
3: Sono del barbiere di Siviglia.
2: Mamma, che bravo. Ma l'avete indovinata per questo? Cioè, questo è stato l'indizio che...
3: per l'indizio, sì.
2: Vedi, è stato il barbiere che l'ha aiutati.
1: È stato proprio il barbiere. Daniele e Tommaso, c'è qualcuno che volete salutare in particolare, a parte tutti i barbieri che sono all'ascolto in questo momento?
3: I saluti li lascio a Daniele.
1: Daniele.
3: Così.
4: Ok, proprio lascia a me lo scettro.
1: Prego.
4: Il microfono,
1: prego.
4: Dai. Va bene, salutiamo tutte le persone che ci conoscono e soprattutto auguri alle nostre mamme, a tutte le mamme del mondo.
2: Bravi, ci uniamo al saluto per le mamme e adesso vi chiedo di cantare il jingle di Radio Subasio, ma a questo punto vi chiedo di farlo in versione lirica.
1: Pronti?
3: Benissimo.
1: 3, 2, 1...
3: Radio Subasio.
1: Signori,
2: bellissimo,
1: è meraviglioso.
2: Momento altissimo della radiofonia italiana.
1: Grazie Daniele, grazie Tommaso.
2: Grazie.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Radio Subasio. C'è anche Tommaso Paradiso.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Radio Subasio. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Su Radio Subasio, Gloria,
1: sì.
0: Eccoci, Davide. Guarda, devo dirti che sei stata redarguita.
1: Ah sì?
0: Ancora una volta, è incredibile questa qua, è incredibile.
1: Sì.
0: Senti e trema.
1: Sento, vai.
2: Gloria,
1: ecco. Ehi.
2: Sono Raul dalla Tatuscia, per favore non fa più la lirica.
0: Niente.
2: Perché guarda, è iniziata a piovere qui,
1: no.
2: Una cosa, non si vede più manco la spada.
0: Niente.
2: Va bene. Sento un'altra, eh.
0: Niente.
1: Grazie.
2: Saluto a Davide.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie, ha dovuto accendere i fendinebbia.
1: Va bene, capito? Va bene, non canto più, però forse farò dei versi.
0: Ah,
1: perché
0: come?
1: È arrivato il momento di portarvi
0: sì.
1: via con me.
0: Dove
1: quindi
0: andiamo?
1: Ti porto via con me, Davide Berton.
0: Sì.
1: Vi porto in Belgio, a
0: sì.
1: Depan nello specifico,
0: sì.
1: dove ogni anno, proprio in primavera, si tiene il campionato europeo di imitazione del verso del gabbiano.
0: Mm.
1: Anche quest'anno si è svolto con oltre 70 concorrenti che si presentano da 15 paesi diversi, che si sfidano in un pub vestiti da uccelli ed imitano il verso.
0: Posso dire, tu ridi, io sono andato a cercare questa notizia.
1: Sì.
0: Ok, e abbiamo anche la campionessa, una norvegese.
1: Ah, hai trovato il verso?
0: Sì, sì. E qui c'è il pubblico.
1: No. Che...
0: Però non bisognava. Perché sembra più una foca.
1: No, era sì. un gabbiano. Comunque, vabbè, perfetto che lo fanno in primavera
0: sì.
1: e che imitano il verso del gabbiano.
0: Mm.
1: Perché se avessero imitato la rondine, beh, non sarebbe andato bene. Perché una rondine non fa primavera.
3: Gloria Gallo fa battute
1: no,
3: e poi
1: no.
3: ride da sola.
0: Ride da sola, signori.
1: Ma non era una battuta così, cioè no. era una battuta effettivamente.
0: Il problema è quello che non era una battuta.
1: Ma ancora non avevo iniziato a ridere però da sola.
0: Vabbè, ormai lo sappiamo. Va bene, no. amici, quindi sappiamo che a Depan in Belgio c'è questa gara, è stata vinta da una norvegese. Ogni anno la fanno?
1: Sì, la fanno ogni anno, quindi per il prossimo, se vi viene bene l'uccello,
0: fatelo, va bene. Amici, c'è Achille Lauro, amore disperato. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
1: No, più disperato dell'amore forse c'è Davide Bertanno,
0: esatto.
1: ma va bene.
0: Sentiamo. Ok, ricordo.

0: gli spari sopra, Gloria, su Radio Subasio.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo approfondito questa cosa dei gabbiani, ma sono sicuro che approfondirai anche ben altro nelle prossime ore.
1: Nella prossima ora, caro Davide, si parlerà di tatuaggi. Non so se tu ne hai.
0: Sì.
1: Qualcuno sì.
0: Sì.
1: Pensa, oltre a me e a te, che confermiamo insomma la regola, ci sono quasi la metà degli italiani che hanno dei tatuaggi e siamo addirittura il paese al mondo con più tatuati.
0: Ma davvero siamo i più tatuati? Cioè più del, non so, degli americani?
1: Sì, sì, sì.
0: Davvero?
1: Siamo, sì.
0: È che non...
1: Ma non lo avresti vale mai ancora? Immaginato. Questo secondo una ricerca, adesso non lo dico io, non l'ho studiato io.
0: Vale ancora la regola dei tatuaggi dispari, secondo te?
1: Quella cosa che se ne hai due ne devi fare tre, se ne hai cinque ne devi fare sei. Non so, io per esempio ne ho due, che però potrebbero essere considerati anche tre, perché uno l'ho fatto in due periodi diversi.
0: Ok, quindi compongono un tatuaggio solo.
1: Okay. Quindi vabbè, non lo so, tu?
0: No, io ne ho due, quindi...
1: Quindi va bene, ne devi fare un altro.
0: Mi sono scocciato a un certo punto, ho detto vabbè, non ne faccio più, quindi finiscono lì.
1: È proprio questo che voglio sapere da voi, amici ascoltatori, al 348-075-8060. Vi siete a un certo punto, se siete tatuati, stufati del vostro tatuaggio, scocciati, lo cancellereste? Oppure non li cambiereste mai, non li cancellereste mai per nulla al mondo? Qual è il significato di quel magari anche unico tatuaggio che avete sul vostro corpo? Oppure se non siete proprio tatuati per niente, ditemi che ne pensate del tatuaggio in generale.
0: 348-075-8060, parlatene insieme a Gloria e tirate fuori i vostri tatuaggi.

0: E mi farei chiamare ininterrottamente da Sabrina Carpenter. così fino a domani. Amici, grazie a tutti per questo fantastico weekend. Vi lascio insieme a Gloria, che sarà con voi fino alle 21. Adesso l'informazione, le breaking news di TGCom 24. Ciao Gloria.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è scettica a riguardo. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, attesi a Mosca. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra la barriera di Milano Sud e l'immissione sulla tangenziale Ovest. Verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare 1 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo anulare. Sulla statale 11 diramazione raccordo Falchera, statale 11 diramazione per Milano, rallentamenti per incidente allo svincolo interconnessione tangenziale nord di Torino in direzione del raccordo Falchera. Prudenza e buon viaggio.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
1: è la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Di nuovo buonasera a tutti e auguri di nuovo a tutte le mamme all'ascolto. Le prossime tre ore le passate con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, iniziano con questa

Luna Bussò in questa domenica su Radio Subasio, in cui di nuovo ancora, perché non mi stancherò mai, farò e faccio, continuo a fare gli auguri alle mamme all'ascolto, e in cui siete i benvenuti tutti e state entrando nel posto giusto se avete voglia di musica, ma anche di confessioni in alcuni casi un po' improbabili, o magari di qualche decisione presa alle 3 del mattino di cui vi pentite oppure no, perché oggi parliamo di una cosa che racconta tantissimo delle persone, ovvero i tatuaggi fatti per amore, fatti per una scommessa con un significato profondo, o fatti a caso perché magari in quel momento vi sembrava una buona idea. Oggi voglio sentire le vostre storie con messaggi al 348 075 8060 in queste 3 ore che passate con me, Gloria Gallo. Voglio sapere qual è stato il vostro primo tatuaggio, se aveva un significato o era la follia del momento, se c'è un tatuaggio che coprireste me, Gloria Gallo. Voglio sapere qual è stato il vostro primo tatuaggio, se aveva un significato o era la follia del momento, se c'è un tatuaggio che coprireste

0: Svasio, Enrico Niggiotti, Gianna Nannini dal 2018 con Complici. Allora, si sta parlando di tatuaggi e partiamo da questa frase che secondo me farà molto discutere. Sentiamo.
1: Buonasera, Morris da Napoli.
0: Ciao.
1: Odiare i tatuaggi è legittimo, ti evita di fare errori permanenti.
0: Una frase forte quella di Morris, soprattutto se pensiamo che l'Italia è considerata uno dei paesi più tatuati al mondo, cioè quasi un italiano su due ha almeno un tatuaggio. Siamo davanti agli Stati Uniti, alla Svezia e all'Australia addirittura. Insomma, mentre qualcuno li vede come Morris, come errori indelebili, per tantissime persone sono arte, sono ricordi, identità, pezzi di vita scritti sulla pelle. E allora sto capendo da voi, voglio ascoltare le vostre esperienze, sensazioni, emozioni, al 348-075-8060. I vostri tatuaggi hanno un significato importante? Ce n'è uno che è il più importante per voi? Ne avete fatto mai uno per pazzia o totalmente a caso? Tipo, io ne ho fatto uno durante un viaggio con le amiche, di cui in realtà mi sono pentita non perché sia brutto o abbia poco significato, ma perché si è sfaldato tutto e non mi piace per niente. C'è qualcosa che non vi tatuereste mai? O avete mai visto un tatuaggio veramente brutto su qualcuno e avete pensato, ma perché? Perché l'hai fatto? E per chi non ne ha invece, è una questione di scelta estetica? Avete paura del dolore? Avete paura di pentirvi? Dai, 348-075-8060, vi aspetto. Prima ascoltiamo insieme Damiano David con Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Occhi Zucchero su Radio Subasio. Ecco, voi non andate bene via, state qui perché si sta parlando di tatuaggi. Carla da Firenze scrive: prima chi si faceva un tatuaggio si distingueva, adesso si distingue chi non li ha. Io non li ho, non per paura o altro, mi distingo dalla massa e vado controcorrente. Non ho bisogno di mostrare a tutti i miei fatti scritti sulla pelle. E allora sto ascoltando le vostre sensazioni, quello che pensate, i tatuaggi più brutti mai visti, i più strani, il significato più profondo che avete dato mai a un tatuaggio, delle regole se ci sono che seguite per farli, oppure se non ne avete, perché non ne avete, appunto, vorrei sapere.
1: Radio Subasio, ciao. Io ho fatto, guarda, tanti anni fa una stupidaggine, ero fidanzato con una ragazza e avevo messo sul braccio il suo nome, poi mi sono sposato con un'altra, ho passato i guai per tanto tempo. Sconsiglio di non mettere nome di ragazza, che poi non sai il futuro quale sarà. Ciao.
0: Altrimenti potresti benissimo trovare una fidanzata che ha lo stesso nome di quella di prima e dire: vedi, ti ho fatto una sorpresa.
2: Ciao Gloria, io sono una tatuata fiera di esserlo, nonostante siano passati tanti anni dal primo tatuaggio che ho fatto in America per la primissima volta, e non ho scelto una cosina piccola ma ben un tribale che ho sulla schiena, e poi da lì ho proseguito. E non sono pentita assolutamente, ma ho poche regole che continuo a mantenere. Mai tatuaggi dedicati a fidanzati, compagni, mai e poi mai, solo ai familiari. E mai tatuaggi fatti per goliardia, ma perché c'è magari un soggetto che mi piace e mi ispira. Finita la storia del significato profondo, dopo che ti fai il primo, il secondo, il terzo, il quarto, te li fai perché ti piace.
0: Ah, vedi, questo non lo sapevo, che a un certo punto si perde la voglia di trovare il significato. E poi mi piace tantissimo il vademecum di regole che ti sei scritta.
3: Buonasera Radio Subasio, grande Fioli. Io ho 50 anni e non ho neanche un tatuaggio, penso che non me ne farò mai un tatuaggio. Uno, perché non mi piacciono. Due, perché ho il terrore degli aghi.
0: Mai un tatuaggio. Però per esempio io sono agofobica, ma l'ho fatto lo stesso il tatuaggio, perché il lago non è come quello delle iniezioni e non penetra così tanto a fondo. Però vedi, ognuno ha il suo. 348 075 8060. Continua ad ascoltare le vostre esperienze riguardo i tatuaggi. Adesso ci sono i Colors con Rolling Stones.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online.

0: più tatuati al mondo, anzi è proprio il paese con più tatuati in assoluto, con praticamente quasi la metà della popolazione che possiede almeno un tatuaggio. Ma mi stavo chiedendo quali sono le cose che ci tatuiamo di più. Paiono essere i nomi e le lettere, che sono in cima alle classifiche di diffusione. Molto popolare anche le citazioni e le parole significative. Uomini e donne si tatuano uguali e si tatuano le stesse cose e negli stessi punti? E intanto le donne si tatuano più degli uomini, secondo una ricerca, e questo non me lo sarei mai aspettato. Gli uomini tendono a preferire braccia, spalle e gambe, mentre le donne scelgono spesso schiena, piedi e caviglie. Gli stili più diffusi sono old school, tribale, realistico, orientale e acquerello, molto apprezzati. Il primo tatuaggio viene fatto in media intorno ai 25 anni, con la maggior concentrazione di tatuati poi nella fascia 35-44. I luoghi dove ci sono più tatuatori in Italia in assoluto sono Roma, Milano e Torino. Ma se io dico tatuaggio a voi, voi cosa mi rispondete?
1: Buonasera, Radio Subasio, sono Guido da Montrodondo. Io 55 anni fa, avevo già 13 anni, stavo giocando con una penna stilografica e con la bottiglietta del classico inghiostro. Mi è venuto l'idea di intingere la penna stilografica, quindi quel puntale nell'inghiostro. Mi sono fatto 3-4 buchi e l'ho inserito nelle braccia. Ho 68 anni e ancora ho questi punti nelle braccia che ovviamente non sono andati più via. Cioè, proprio tipo tortura, ecco. Sì. Radio Subasio, buonasera a tutti.
0: Autolesionismo, va bene, però ci sta. 348-075-8060. Continuo ad ascoltare le vostre esperienze riguardo appunto il tema dei tatuaggi. Adesso, però, c'è Sal da Vinci con il suo successo di Sanremo e anche dell'Eurovision. Per sempre sì.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Rosa, anche lei molto amante dei tatuaggi. Su Radio Subasio stiamo parlando di questo. Lei ha dichiarato di avere una grande passione per i fiori e le piante in generale, infatti ha una grossa rappresentazione di un fiore gigante su una spalla, il primo tatuaggio fatto a 15 anni per lei con il consenso della mamma. Ma sto chiedendo a voi che cosa ne pensate, pro o contro, qual è stato il vostro primo, ce n'è uno legato a un ricordo particolare, uno legato magari anche ad una pazzia, lo avete fatto di nascosto, con l'approvazione, avete un significato preciso, ancora non ce li avete ma lo fareste poi in futuro? Vi ascolto.
1: Ciao Subasio, io sono Sara da Scandicci. Semplicemente non ho tatuaggi perché non mi piacciono sul mio corpo, non ho niente in contrario con chi li fa, basta che non siano veramente esagerati, esempio sul viso, che proprio sono veramente molto visibili.
0: C'è Marzia che la pensa più o meno uguale, dice non ho nessun tatuaggio perché a me non piacciono, solo Achille Lauro è bellissimo con i tatuaggi.
2: Ciao, allora a me i tatuaggi piacciono molto, ma nei corpi degli altri, infatti li guardo, li ammiro e penso che siano tutti bellissimi, perché sicuramente hanno qualcosa da raccontare, o comunque chi decide di tatuarsi vuole tenere per sempre questi ricordi per sé. Però io non lo farei mai, non ho nessuna intenzione, non lo so, non, sul mio corpo non me li vedo. Ciao da Caterina.
0: Insomma, sugli altri sì, ma io non lo voglio fare.
3: Ciao Radio Subasio, sono Edoardo da Ancona.
0: Ho paura.
3: Racconto la mia esperienza dei tatuaggi. Quando avevo 19 anni ero in vacanza a Pag con gli amici.
0: Ecco.
3: E con un mio amico ci siamo tatuati Spingere, no, proprio sotto l'ombelico, in onore della canzone del Pagante. Radio Subasio, ciao ragazzi, buona domenica.
0: E dice che ancora non se n'è pentito, ancora.
4: Ciao Gloria, io sono pro tatuaggi,
0: sì,
4: nel senso che mi piacciono. Forse una volta mi piacevano di più, ne ho fatto uno molto nascosto, cioè che non lo vedo, quindi delle volte mi scordo proprio di averlo, ce l'ho dietro la spalla, mi tengo solo questo, un altro non me lo farei.
0: Ah,
4: però sono contenta di averlo fatto.
0: Vedi, mi piace la regola del lo faccio in un punto dove non si vede particolarmente, che è stata anche un po' una mia filosofia, perché secondo me aiuta un sacco col non vederlo e quindi non stufarsi facilmente. Però ovviamente non è una teoria condivisa e condivisibile da tutti, però ci sta, ognuno di noi è diverso. Grazie però per tutte le vostre esperienze, per tutti i vostri racconti, per tutti i vostri messaggi su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, rimaniamo informati, sono le 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare il cessate il fuoco. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Giornata molto instabile con numerosi rovesci e temporali fino al pomeriggio sul nord-est, Lombardia, Alto Piemonte, Emilia Settentrionale, Levante, Ligure, nord della Toscana. Migliora in serata con residui fenomeni all'estremo nord-est. Nuvolosità sparsa nel resto del nord e nel settore tirrenico della penisola fino alla Calabria. In attenuazione dal pomeriggio, specie sulle coste. Tra notte e primo mattino, possibili rovesci isolati su Umbria, Lazio e Campania. Tempo in generale più soleggiato sull'Adriatico, resto del sud e isole. Temperature massime in calo al nord-est, in rialzo su Piemonte, Ponente Ligure, Emilia Romagna, Medio Basso Adriatico, Ionio e Isole. Punte prossime ai 30 gradi in Sicilia, venti di Liveccio in rinforzo, forti sul Ligure con mare molto mosso o agitato, poco mossi il Medio Basso Adriatico, mossi i restanti bacini. Per maggiori dettagli meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Ragazza del futuro. Ero Cesare Cremonini su Radio Subasio in questa nostra seconda ora insieme, quella ludica che parte subito con me, Gloria Gallo. Sarete qui fino alle 21, almeno con me, poi potete stare in realtà anche tutta la notte, potete anche non cambiare mai canale, questo è l'augurio che faccio a voi ma anche a noi. In questo momento però l'augurio più importante, lo sapete, oggi dobbiamo farlo alle nostre mamme, e allora l'ora ludica si unisce proprio a questa cosa. Voglio chiedervi di mandarmi dei messaggi al 348 075 8060 in cui mi dite "mia madre dice sempre" oppure "mia madre diceva sempre", ed aggiungete una di quelle frasi storiche, classiche, iconiche che vostra madre ripete o ripeteva sempre o ha ripetuto, insomma, per tutta la vita. Dai che vi aspetto, le sappiamo.

0: secondo me può davvero unirci tutti, perché c'è una verità universale: le mamme hanno delle frasi che ripetono identiche da generazioni, quasi vivessimo tutti la stessa vita, quasi vivessimo tutti sotto lo stesso tetto. E allora il gioco è davvero semplice: 348 075 8060, mi mandate un messaggio vocale o scritto completando questa frase: mia madre dice sempre, oppure mia madre diceva sempre, e aggiungete la frase tipica che vi siete sentiti dire per una vita o sentite ancora oggi. Sentiamo, va, vediamo le vostre esperienze.
1: Mia mamma diceva sempre: se sono rose fioriranno. Auguri alla mia mamma che si trova a 200 km di distanza, vicine col cuore e lontane mai. Un bacio, Sara da Cera, ciao mamma.
0: Mi piace questa, vicine col cuore ma lontane mai.
2: Sono Letizia. Una frase che mi diceva sempre mia mamma è, quando finivamo di mangiare: adesso tocca a te suonare il pianoforte. Cioè significava che io dovevo andare a lavare i piatti. Ciao, buona domenica, auguri a tutte, ma proprio tutte le mamme.
0: Bella, questa la dico ai miei ospiti quando ho finito di mangiare, quando abbiamo finito di mangiare, dirò a tutti: adesso tocca a voi suonare il pianoforte.
3: Buonasera Radio Subasio, Luca da Roma. Allora, mia madre mi diceva sempre, quando era arrabbiata: io spero che ti venga un figlio come te, perché io ero abbastanza un casino da ragazzo.
0: Grande classico questo. E allora, classici delle nostre mamme, frasi tipiche, oppure quella che diceva o dice a voi e che vi è rimasta un po' in qualche modo nel cuore. È tutto al 348 075 8060. Su Radio Subasio c'è Marco Mengoni con Io ti aspetto.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: zero. Faccio gli auguri tra l'altro anche alla mia, perché fino adesso non li ho fatti, ma sto ascoltando le frasi delle vostre, delle nostre in realtà, perché alcune sono assolutamente condivise e classiche. Sentiamo, tipo:
1: buonasera Radio Subasio, Mario da Latina. Mia madre dice sempre: vieni qua che non ti faccio niente. Buonasera Radio Subasio.
0: E poi prova ad avvicinarti, voglio vedere se non ti fa niente.
2: Mia mamma diceva sempre: arrangiasi, come ho fatto io. Sono Cristina da Firenze, ciao a tutti.
0: Ho pratica senza fronzoli.
3: Ciao, sono Mara da San Gemini. La mia mamma diceva sempre: chi c'ha la mamma non piange. Ciao.
0: Chi c'ha mamma non trema, quanto è vera questa. 348 075 8060. Continua ad ascoltare quelle frasi classiche che le nostre mamme hanno veramente detto a tutti, anche un po' ironiche, tipo: finché sei sotto questo tetto sono io a decidere. Oppure Lorenzo da Spello mi ricordava anche: come ti ho messo al mondo ti ci tolgo. È bella questa, eh? Dai che vi aspetto ancora con le vostre, quelle classiche o anche quelle magari che vi sono rimaste nel cuore.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Paola Iezzi, clicca ora radiosubasio.it.
1: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due, ma nella stessa direzione, nella stessa direzione.
0: Lunedì 25 maggio alle 21, Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia, Olly, su Radio Subasio. Però ti voglio bene, cara mamma, è questo che stiamo dicendo, ma in realtà è quello che stiamo dicendo più che altro sono le frasi che ci hanno detto più spesso. Mia madre diceva sempre, dice Rosanna da Casal Nuovo di Napoli, non fare mai il male perché il tuo è dietro la porta, è il famoso karma. Sono Monica da Napoli. Mia madre diceva la via, come la fai, te la trovi. Oh, importante spianarsi la strada. Buonasera, mia madre mi diceva sempre tena cura in siciliano, che in italiano sarebbe stai attento, da Andrea da Cusano Milanino. E poi ancora,
2: la mia mamma diceva sempre, quando eravamo ragazzi, che eravamo molto studiosi e stavamo sempre sui libri, ragazzi, mettetela di studiare, meglio un asino vivo che un dottore morto.
1: No.
2: Patrizia da Siena,
1: l'unica mamma che praticamente si lamentava perché i figli non studiavano era lei.
3: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia da Roma. Mia madre mi diceva sempre, una mamma è buona per 100 figli, 100 figli non sono buoni per una mamma.
1: Oppure qualcuno la diceva anche così.
4: Mia madre dice, la mamma campa 100 figli, ma 100 figli non campa una mamma.
1: E quando gli dovevi lasciare i nipoti?
3: Mia madre diceva sempre, trulli trulli chi li fa se li trastulli, io non ho pazienza e voglio la mia libertà. Ciao a tutti, da Marina da Roma.
1: Oh, mica è obbligatorio fare le nonne.
5: Ciao, Radio Subasio, sono Gaia da Pistoia e mia mamma dice sempre, come t'ho fatto si disfo. Ecco. Ciao, un bacio a quelle tutte le mamme.
6: Buonasera, Renato da San Marino. Mia mamma diceva sempre, ricordati che di mamma ce n'è una sola. E io rispondevo, ma per fortuna, penso ce ne avevo tre.
1: Invece poi le rimpiangiamo, no? Come tutte le cose belle che le valorizzi solamente quando le perdi. Grazie però per tutti i vostri messaggi, per aver riscoperto il mondo delle frasi delle nostre mamme su Radio Subasio. Adesso Sergio Mendes con Black Eyed Peas, questa è Más que Nada dal

0: arrivato il momento di ascoltare insieme le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio. Sono le 8.
1: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco. Subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuri licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis al Foro Italico passa Musetti. Tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP in Francia tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, traffico bloccato per incidente tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7. Nel tratto c'è un chilometro di coda. Sulla A7 verso Milano, per incidente, coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla statale 65 della Futa, rallentamenti per incidente all'incrocio Passo della Futa verso l'incrocio Bologna, statale 9 Emilia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

appuntamento di oggi del 3 per te, ma anche tu, sì, tu che stai ascoltando, potrai farlo nei prossimi giorni e scegliere le tue 3 canzoni del cuore, quelle che significano qualcosa di davvero importante per te, quelle che ricolleghi a momenti particolari della tua vita. Come pare, per sceglierle, per ascoltarle una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio, molto semplice, puoi partecipare ai prossimi appuntamenti prenotandoti con una chiamata.

0: allo 075 80 60, oppure entrando all'interno dell'app di Radio Sbasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te, o ancora inviando un messaggio al 348 075 80 60. Chi c'è oggi però?
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Marina.
1: Città:
2: Villa Adriana di Tivoli, provincia di Roma.
1: Età:
2: Non si dice l'età di una signora, neanche se ha telefono.
3: Non si chiede l'età ad una donna, dai.
1: Cosa fai nella vita?
2: La maestra di vita.
4: Sì, buonasera.
5: Salve.
4: Vorrei sapere sulla salute.
5: Vai dal medico. Questa è bella. Vorrei sapere sulla salute.
6: Vorrei sapere sulla salute.
5: Ma non è possibile.
1: Segno zodiacale:
2: Leone.
1: La suoneria del tuo cellulare: uno scioglilingua.
2: Sopra la panca la capra campo, sotto la panca la capra crepa.
7: E ogni mattina andava con le sue capre in montagna.
1: La tua canzone preferita:
2: Billie Jean di Michael Jackson.
1: Cantala:
2: Billie Jean's not my lover, she's just a girl who thinks that I am the one, but the kid's not my son.
5: Devi ancora lavorare molto sulla voce, insomma c'è ancora da fare molto, direi di no.
1: Sei innamorato?
2: Di Johnny Depp, magari.
1: Un vizio?
2: Mi mangio le unghie.
8: Una professionista della mangiatura delle unghie.
1: Un pregio?
2: Non ce l'ho i pregi, sono un mostro.
9: Mi sono più degli infetti, sì lo so.
1: Un comico che ti fa ridere?
2: Che Cozzalone.
1: L'acquisto più folle?
2: Mi pare nessuna follia fatto, dai. Sono stata sempre ponderata nei miei acquisti.
10: Papà, me ne dai 5 euro?
11: 4 euro? Che devi fare con 3 euro? Non ti bastano 2 euro? Tieni un euro, dividilo con tuo fratello e poi il resto.
1: Nel tuo frigorifero non manca mai?
2: Il mio frigorifero è sempre pieno, sempre pieno di roba. Formaggio, uova, tutto. C'è sempre tutto.
12: Questo è come i pesci piranha, tutto quello che trova se lo mangia.
1: Tre persone che vuoi salutare:
2: Jessica, Anna e le mie compagne di scuola del quinta S.
1: Le tre canzoni della tua vita:
2: Avril Lavigne, I'm with you. Giorgia, vivi davvero. Marco Massini, Disperato.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: Grande e soprattutto grazie Marina da Villa Adriana di Tivoli in provincia di Roma, sei stata tu infatti a scegliere le ultime tre canzoni che vi abbiamo regalato una dietro l'altra senza nessuna sosta. Erano Giorgia con Vivi Davvero, Avril Lavigne con I'm With You e Marco Masini con Disperato, tutte canzoni che significano qualcosa di importante per Marina o che hanno raccontato momenti emblematici della sua vita. Non vogliamo sapere in che modo, ma è stato un piacere comunque riascoltarle tutte insieme a te. Se volete fare come Marina e scegliere anche voi le vostre tre canzoni della vita e partecipare ai prossimi appuntamenti del 3 per te, basta un messaggio da inviare anche in questo momento al 348 075 8060 con il vostro nome e le tre canzoni selezionate, oppure potete chiamare lo 075 8060, oppure in alternativa potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: In giro ci sono sempre più infedeli finanziari, ma che vuol dire questa cosa? Te lo racconto tra poco. Prima ascoltiamo la nuova ed ultima di Fulminacci, si intitola Maledetto.

finanziaria. Che cos'è? Ci sono un sacco di persone in giro che hanno debiti nascosti, spese segrete, conti sconosciuti, cioè non serve effettivamente un'altra persona all'infuori della coppia per sentirsi traditi. Ci sono un sacco di situazioni in cui basta scoprire che chi hai accanto ti ha escluso da una parte così importante della propria vita come quella economica per arrivare a volte fino a punti di rottura. E la questione non sono solo i soldi in sé, ma la fiducia ovviamente che c'è dietro tutta questa cosa, perché quando manca la trasparenza anche il saldo emotivo va in rosso. Spesso dietro questi comportamenti ci sono paura, vergogna o semplicemente l'incapacità di parlare di denaro, un tabù che magari ci portiamo dietro da sempre, eppure basterebbe iniziare da lì, insomma, a parlarne con comunicazione, senza giudizio, senza attaccare. Perché, insomma, una coppia non si misura da quanto guadagna, ma da quanto riesce a dirsi la verità. E ricordate, nascondere un bonifico è facile, spiegarlo dopo molto meno.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

0: Giovanotti con un grande classico, la sua per te su Radio Subasio. Nella serata insieme a me, Gloria Gallo, c'è anche però Dito nella piaga, che arriva subito con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: compagnia anche oggi. È arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me Gloria Gallo è tutto, ciao. Radio Subasio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson Vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: 21.01 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti, stiamo insieme fino a mezzanotte come sempre nel weekend, subito prima collection insieme, The Sweetest Taboo, c'è anche Sade.

The Sweetest Taboo dal 1985, la prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti, su Radio Subasio. Buonasera, buona domenica sera a tutti gli amici in ascolto. Come sempre abbiamo tante cose da fare insieme in queste tre ore e c'è spazio per tutti, c'è spazio soprattutto per voi e per i vostri messaggi a partire da adesso, da questa primissima ora, perché ormai lo saprete bene, c'è l'argomento, il tema della serata. E questa sera si parla di la nostra seconda casa, praticamente la nostra auto, la nostra automobile, e quindi vi chiedo di farmi entrare direttamente nelle vostre auto, perché per molti la macchina non è soltanto un mezzo di trasporto, ma appunto, come ha detto, quasi una seconda casa. Quindi c'è chi la arreda tipo piccolo salotto su quattro ruote, profumatori, cuscinetti, pupazzetti, luci soffuse, portachiavi, portafortuna magari speciali regalati da qualcuno di speciale. Oppure c'è anche l'altro versante, cioè quelli del minimal assoluto. Quindi l'auto deve essere assolutamente pulita, senza fronzoli, al massimo una bottiglietta d'acqua, un ombrello, il caricatore del telefono, per dirla proprio, per allargarci. Quindi vi chiedo di rispondere al 348 075 8060: come avete arredato la vostra macchina, che cosa racconta la vostra macchina di voi, perché ci sono anche tanti pezzi di vita. Quindi vi chiedo qual è quella cosa che non può mai mancare, quali sono i portafortuna che tenete in viaggio con voi. E poi un'altra cosa, il ricordo più bello legato alla vostra macchina, che può essere il primo viaggio con gli amici dopo aver preso la patente, oppure il primo bacio, una notte passata a cantare in autostrada. E insomma, ci sono ricordi veramente preziosi legati alla nostra macchina, alla nostra auto. Raccontateceli al 348 075 8060. Diteci com'è personalizzata la vostra auto, quindi se è super vissuta o minimal, l'oggetto che non potrebbe mai mancare al suo interno, e soprattutto qual è il ricordo più bello che avete vissuto lì dentro. 348 075 8060, e ditecelo anche con un bel messaggio vocale, raccontatecelo, e tra pochissimo vi saluterò. Intanto però ci sono Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: tutto.
1: Ricominciamo tutto, ci sono anche Negramaro su Radio Subasio alle 21, passate da 13 minuti. Io sono Francesca, buona serata, buona domenica. Vediamo chi siete voi a risponderci al 348 075 8060 a proposito di della nostra auto. E sì, vi ho chiesto di condividere con noi com'è personalizzata la vostra macchina, se è minimal, se amate la pulizia assoluta, se è super vissuta, qual è l'oggetto che non potrebbe mai mancare nel vostro abitacolo, quindi come l'avete arredata, come l'avete sistemata, se c'è qualcosa di particolare, anche portafortuna, e soprattutto qual è il ricordo anche più bello che avete vissuto lì dentro. Rompiamo il ghiaccio con un primo vocale. Chi c'è?
2: La mia macchina è tutta farfallosa, fuori e dentro. Io ci viaggio tantissimo, a me piace guidare, è divertente. I ricordi più belli ce l'ho in macchina, tantissimi. Dai, viaggi con gli amici, viaggi da sola, il cantare in macchina, per me è una seconda casa. Samantha da Livorno, ciao!
1: Ciao, grazie Samantha. La nostra auto, quella di tutti, immagino, è davvero una seconda casa, che ha vissuto con noi tutti i momenti, ha condiviso momenti belli, momenti brutti della nostra vita, e quindi ci rispecchia molto. E allora, come avete sistemato il vostro abitacolo? Che cosa non può mancare? Avete un portafortuna particolare? Qual è il ricordo, quali sono i ricordi più belli che appunto vi tornano in mente legati alla vostra macchina, che sicuramente, insomma, ci accompagna da quando abbiamo 18 anni, quindi ne ha viste tante insieme a noi. Condividetelo al 348 075 8060 anche con un bel vocale, mentre arriva Ajarro con After All.

0: tempo non torna più, c'è anche Fiorella Mannoia su Radio Subasio, 21 e 23. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi siete voi che ci sta scrivendo al 348 075 8060 a proposito di abitacoli di automobili. Vi ho chiesto infatti com'è personalizzata la vostra macchina, se è minimal, se è supervissuta, quali oggetti, come l'avete arredata, cosa ci possiamo trovare dentro e anche quali sono i ricordi più belli che avete vissuto lì dentro. Sentiamo altri due vocali.
1: Ciao Subasio, dalle Marche, Pamela e Matteo.
0: Ciao.
1: Noi nella nostra macchina non deve mancare assolutamente acqua, perché quando viaggiamo ci serve l'acqua. Acqua e qualche cosa da sgranocchiare, qualche cosa di snack, tipo caramelle, patatine, qualcosa da stuzzicare. Ciao Subasio.
0: Ciao ragazzi, mangiare in macchina è liberatorio, però per alcuni è un sacrilegio perché la macchina è intoccabile, quindi nemmeno una mollichina deve posarsi sui sedili, ma io sono come
2: Ciao,
0: voi.
2: Allora a me piacerebbe molto tenere la macchina bella pulita e profumata.
0: Mm-hmm.
2: È difficilissimo un po' perché spesso e volentieri la mia macchina fa da taxi ai miei figli, quindi scuola, sport, corsi vari eccetera, e un po' perché tanto che dico devo portarla al lavaggio, ma rimando, secondo me è anche poi una scusa, perché una volta perché piove, una volta perché non ho tempo, rimando anch'io, quindi sì, è anche colpa mia. Mi piacerebbe magari avere la bacchetta magica in un attimo, trovarla pulita e profumata. Ciao da Caterina.
0: Grazie Caterina, se trovi la soluzione e dovessi trovare questa bacchetta magica che fa che pulisce la macchina, ti prego di farmelo sapere, perché anche la mia insomma non è messa benissimo. Grazie per averlo condiviso, amici. Continuate a scriverci 348 075 8060. Come avete arredato, diciamo così, la vostra macchina? Qual è l'oggetto, i portafortuna che ci tenete dentro? Oppure condividete i ricordi più belli che avete vissuto lì dentro? Ditelo anche con un vocale mentre arrivano Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese.
3: Mi sento un...

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics.

0: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Spock Pierce con Woman in Chains su Radio Subasia alle 21.39. Ancora una buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 80 60. Questa sera si parla della vostra auto, di come l'avete personalizzata, di come l'avete arredata, diciamo così, e anche di quali sono i ricordi più belli legati a lei. Sentiamo subito un paio di vocali.
1: Ciao Radio Subasio, buonasera, Gianni di Sora, provincia di Frosinone, complimenti sempre a tutti. Nei miei 42 anni di patente non sono mai mancate in macchina, diciamo, le cose particolari che servono subito e devono esserci sempre. Fazzolettini, una bottiglietta d'acqua come hai citato, negli ultimi tempi una pennetta per l'autoradio, per la musica, se non si prende Radio Subasio ovviamente,
0: certo.
1: Ombrellino di emergenza per prendere la amata moglie o i nipotini da scuola, eccetera. Cose come queste secondo me ci devono stare.
0: Grazie Gianni.
2: Ciao, sono Emanuele da Roma, sono un tassista e amante delle autovetture. Niente, io sono praticamente malato della pulizia della macchina, quindi io tutti i giorni me la pulisco da solo, dentro e fuori, quando torno dal turno me la pieno per il giorno dopo e non può mancare il mio barello alla vaniglia.
0: Grazie Emanuele, abbiamo bisogno di te per la pulizia dell'auto, io e Caterina, che è l'ascoltatrice di poco fa, che insomma aveva i miei stessi problemi. Continuate allora a parlarci della vostra auto, di cosa ci tenete dentro, se c'è di tutto, se ci sono oggetti particolari, un portafortuna, oppure siete assolutamente minimalisti e la volete quindi vuota ma pulitissima. Raccontateci anche il ricordo più bello magari legato alla vostra auto, da un viaggio con gli amici al primo bacio. Ditelo al 348 075 80 60 e tra pochissimo continuerò a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio si continua con Bruno Risas, Per due che come noi.
3: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire, dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe.

0: Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia.
1: Non so più

0: Ma non è facile, insomma, avere a che fare con un talent, no? Perché vedi un sacco di artisti, di talenti, ma non ti viene voglia, sì, di passare dall'altra parte?
1: Lo sai, assolutamente no.
0: No.
1: No, è difficile, è una cosa che secondo me non so fare, perché mi compenetro troppo, partecipo troppo e quindi perdo la lucidità, secondo me, della guida. Cioè, tendo a... Io poi la mia frase è: fai quello che ti senti, ma non va bene, la devi di te quello che è meglio. Anzi, poi quando li vedo che si avventurano sul palco, dico: Madonna, che coraggio incredibile. No, sto bene da quella parte.
0: Dall'altra
1: lì.
0: Parte,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì, a incoraggiare, ecco, mi piace quella cosa anche di incoraggiare, perché un pochino penso di sapere come si sentono prima di andare e quindi penso di poter dire quella parolina che a me avrebbe fatto tanto comodo alla loro età. Ma loro sono molto più strutturati di come eravamo noi, la mia generazione a 20 anni. Sono molto più pronti, più preparati, più lucidi, più centrati. Comunque poi anche quella fame di fare, no? Bellissima.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Ho perso le parole, c'è anche Luciano Ligabue alle 21.53, questa è Radio Subasio, buona serata da Francesca, buona domenica amici in ascolto e ci state rispondendo anche stasera, insomma state rispondendo all'argomento trattato. Si parla di auto, vi ho chiesto come l'avete personalizzata, se è minimal, supervissuta e anche quali sono i ricordi, l'esperienza più bella legata alla vostra auto. Ci scrive Sabrina da Ravenna che addirittura mi scrive la targa della sua auto. Sabri, non posso leggere. Leggerla per privacy, mi sa di no, credo. Azzurra metallizzata, è stata la compagna di serate infinite in riva al mare ad ascoltare la musica finché si poteva. Che ricordo bellissimo, grazie Sabri. Sentiamo anche due vocali. Il secondo, insomma, ci racconta un'esperienza davvero particolare.
1: Ciao Radio Subasio, sono Caglia da Pistoia. Una cosa che non può mancare nella mia macchina è assolutamente un bel cuscino comodo e anche qualcosa da mangiare. Un ricordo molto bello che ho visto nella mia macchina è un viaggio di 5 ore belle lunghe con una delle mie migliori amiche verso la Francia, e per me la macchina deve essere pulita e ordinata. Ciao, un bacio a tutti quanti.
0: Ciao dolcissima, grazie. Non ho capito però il tuo nome perché sei stata velocissima.
2: Ciao Radio Subasio, il più bel ricordo che ho legato alla macchina è nel lontano 2006, la corsa verso l'ospedale perché mia figlia voleva nascere e non ci siamo arrivati all'ospedale, è nata nell'auto, nel parcheggio dell'ospedale stesso. Ciao, Laura da Pisa.
0: Laura, ma è una storia da film, praticamente aiutata da tuo marito, praticamente, no? Ma che si fa in questi casi? Aiuto! Sarete, credo, tutti d'accordo nel dare a Laura il premio come esperienza massima da vivere in macchina. Grazie, grazie per averla condivisa. Ne avete anche voi di esperienze simili? Anche meno, insomma, anche meno insomma impattanti. Che emozione però deve essere stata. Condividete la vostra vita insieme alla vostra auto al 348 075 8060. Condividete le esperienze più belle legate alla vostra macchina e anche come l'avete sistemata, come l'avete arredata, diciamo così, cosa non può mai mancare nel vostro abitacolo. Raccontatecelo e fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale. Dopo le 22 ci sarà lo spazio che chiude l'argomento di questa sera e continuerò a salutarvi. Intanto però è Maroon 5.

0: Beloved dei Maroon 5 ci porta alle 22, mancano pochi secondi. Radio
1: Subasio. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Si continua insieme a me Francesca Quaglietti, seconda ora insieme e in arrivo c'è la prossima collection dal 1997, grande classico di Franco Battiato, La cura.

0: Pinguini tattici nucleari su Radio Subasia alle 22 passate da 8 minuti e arriva allo spazio che conclude l'argomento di questa sera. Si è parlato delle vostre macchine, avete condiviso tantissimi bei ricordi, soprattutto tante personalizzazioni molto particolari. Mi dispiace non riuscire a far sentire tutti, saluto Marco da Civitavecchia, malato della pulizia dell'auto, Luca da Sabaudia che ha condiviso con noi il suo amore per la sua auto e poi sentiamo anche gli ultimi diciamo messaggi vocali che chiudono il tema. Chi c'è?
1: Basio, sono Marta da Cave, in provincia di Roma.
0: Ciao.
1: E per quanto riguarda la personalizzazione della macchina, io ho messo uno sticker dietro la mia macchina, vicino alla targa, con scritto "E mo che hai suonato canta". Giustamente, molto romano, indispensabile per quando scatta il verde ai semafori.
0: Lo voglio!
2: Ciao Radio Subasio, buonasera Francesca. Allora, nella mia macchina c'è sempre di tutto, c'è di tutto e di più. Se non lo trovi in casa, lo trovi in macchina, quindi lo porto sempre con me. Il ricordo più bello che ho sono quando ero piccola, con le mie sorelle, mio papà e mia mamma si facevano i viaggi, si cantavano le canzoni romane, quindi questo è un bel ricordo che mi è rimasto in mente ed è un bel ricordo. Moira da Riccia.
0: Grazie cara.
3: Ciao Radio Subasio. La mia macchina è un magazzino felice. Puoi trovare di tutto dentro la mia macchina, dal lago al filo all'elefante. Puoi trovare l'acqua, puoi trovare qualsiasi cosa, un guinzaglio per il cane. Davanti ho tutta una schiera di pupazzi che mi guardano mentre io guido, quindi io sono al centro dell'attenzione per i miei pupazzi. Dietro trovi cibo per animali randaggi, perché io mi occupo anche di cani e gatti randaggi, di colonie feline, quindi trovi di tutto. Mio padre, buon'anima, qualche anno fa, girando attorno alla macchina con le braccia dietro, sconsolato disse: "Sta macchinetta te l'avevo fatta con tanto amore, papà, non la guarda, non ti preoccupare". E quindi io vivo felice con la mia macchinetta, vado dappertutto e fino a che non mi abbandona. Paola da Roma.
0: Grazie Paola, meraviglioso racconto, ci hai fatto, davvero divertente, soprattutto il commento di tuo padre, che è il commento sconsolato di qualsiasi genitore che ha dei figli disordinati con la macchina, quindi ti capisco benissimo. Grazie amici per averlo condiviso, per aver condiviso tanti bei ricordi legati alla vostra auto e soprattutto le vostre personalizzazioni particolari. E al 348 075 80 60, il tema, l'argomento di questa sera finisce qua, però potete, dovete anzi continuare a scriverci a questo numero, ma questa volta i vostri messaggi dovranno trasformarsi in super romantici, perché alle 22:30 inizierà Per un'ora d'amore, quindi iniziate ad inviare i vostri vocali d'amore a questo numero scegliendo un brano legato alla vostra storia, aggiungendo i vostri nomi e una piccola dedica, qualcosa di speciale, ma anche una breve frase va benissimo. Tra poco ricorderò il tutto, ma intanto arriva Emma insieme a Ercomi con Vacci Piano. Scusa se ancora...

0: Un'emozione inaspettata, c'è anche Raff su Radio Subasio alle 22:22, sta per arrivare per un'ora d'amore come sempre dalle 22:30 fino a mezzanotte a farvi compagnia con la sua dolcezza. E allora fatevi avanti, anche subito mandateci le vostre richieste, i vostri messaggi vocali d'amore al 348-075-8060, in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, che rappresenta il vostro amore, aggiungendo una breve frase, una breve dedica per il vostro lui e la vostra lei, senza dimenticare i vostri nomi, lo dico sempre, tutti e due naturalmente, sono fondamentali entrambi i vostri nomi. E allora fatelo subito al 348-075-8060 per avere la possibilità di andare in onda e di scegliere appunto il brano che è legato alla vostra storia d'amore. Fatelo adesso con un bel vocale che vi rappresenti, che rappresenti la vostra storia, e dalle 22:30 alle 24 ci sarà appunto la possibilità di sentire in onda la propria dedica. Tra pochissimo avrà inizio Per un'ora d'amore, ma intanto si continua con Diodato, Fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Radio Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Le 22:30 precise in questo momento, e cosa accade a quest'ora, come sempre, da una vita praticamente su Radio Subasio? A inizio, per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio, e siamo pronti ad ascoltare le vostre richieste che ci stanno già arrivando al 348 075 80 60, le vostre richieste romanticissime che potete fare, come ho già ricordato da poco fa, anche attraverso un bel messaggio vocale. Quindi mandateci il vostro vocale romantico a questo numero in cui indicate il titolo della canzone che è legata alla vostra storia, aggiungete una breve dedica e naturalmente i vostri nomi, come ha fatto il primo innamorato della serata che sentiamo subito.
1: Sono Fabio e vorrei mandare Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro a Titti da Napoli, gli voglio un bene dell'anima.

0: C'è anche Tina Turner su Radio Subasio con la sua energia per un'ora d'amore iniziata da pochissimo con una bella richiesta, con un bel messaggio vocale. In arrivo la prossima richiesta, anche questa arrivata al 348 075 8060. Sentiamo il prossimo innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mario da Catania e vorrei fare una dedica insieme alla mia compagna Federica, quindi farci una dedica entrambi con la canzone Laura, Pausini simili. Da quando ci siamo incontrati tutto è cambiato, ed è cambiato perché due anime che si stavano aspettando da tempo finalmente si sono unite, e queste anime non sono altro che simili, proprio come la canzone.

0: Lentamente c'è anche Irama per un'ora d'amore su Radio Subasio. Ci sono io, Francesca Guaglietti, a farvi compagnia fino a mezzanotte, ma soprattutto ci siete voi, romanticissimi, anche stasera, con i vostri messaggi, quelli che ci stanno arrivando al 348-075-8060. Sentiamo il prossimo vocale. C'è un'innamorata questa volta.
1: Ciao Radio Subasio, sono Crystal e ogni volta che torno a casa vi ascolto sempre. Ho pensato di dedicare una canzone ad Angelo, il mio compagno, il mio Ne vale la pena, per ricordargli che sono fiera di lui per tutto quello che fa per me e per nostra figlia. Volevo dedicargli la canzone di Gianni Morandi, Solo insieme saremo felici. Ciao amore mio, ti amo tanto, sempre e ovunque.

0: Bruciare per te, c'è anche Elisa, Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore quando mancano 5 minuti alle 23. Buona domenica sera da Francesca, vi accompagno dolcemente verso l'inizio di una nuova settimana, ma lo faccio soprattutto insieme a voi, alle vostre richieste sempre dolcissime che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Sentiamo la prossima.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio fidanzato Daniele da Aurora di Frosinone, che di Giovanotti, anche se siamo piccoli, so che staremo insieme per sempre. Ti amo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Le 23 precise e a quest'ora, come sempre, come tutte le sere, arriva la storia d'amore della serata, che è stata condivisa da un innamorato o un'innamorata attraverso l'email redazione@radiosubasio.it. È questa l'email a cui inviarci le vostre storie, raccontateci di voi e del vostro amore, prendetevi il vostro tempo, come ha fatto Anna, che ci ha scritto proprio lì per raccontarci la sua storia con Riccardo. Entrambi della provincia di Arezzo si erano conosciuti all'università, ci scrive Anna, e erano stati insieme, si erano amati tanto, e tanto anche se in un modo, scrive, un po' disordinato, che è un po' classico di quei tempi e di quell'età. Poi però la vita ha preso un'accelerata, ci scrive Anna, perché lei ha scelto di partire dopo la laurea. Un nuovo lavoro, nuove persone, e a lasciarlo è stata proprio lei, più che per mancanza di amore, per una paura di restare fermi quando tutto intorno a lei sembrava invece chiamarla altrove. E Riccardo ci è rimasto davvero male, e dopo quella fine le loro vite hanno preso strade completamente diverse per 8 anni. Nessun messaggio, nessun aggiornamento, nemmeno nessun come stai, semplicemente. Poi Anna è tornata addirittura da Berlino, è il posto dove è stato il suo ultimo lavoro, e una sera qualsiasi si sono ritrovati nello stesso locale dove andavano anche da ragazzi, e così un po' dubbiosi, ma è davvero lui, ma è davvero lei? E poi alla fine hanno parlato per ore. All'inizio, scrive Anna, Riccardo era abbastanza freddo, e anche giustamente, anche perché insomma aveva sofferto abbastanza per lei, ma Anna questa volta ha sentito di non voler scappare, e non era per nostalgia, ma era per aver riscoperto un sentimento che appunto è rinato in entrambi piano piano, e così si sono ritrovati non come due ragazzini, insomma, che riprendono una vecchia storia, ma come due persone quasi nuove, ci scrive Anna, e vuole far arrivare questo messaggio a suo Riccardo, con cui chiude la sua email. Se 8 anni fa qualcuno mi avesse detto che ci saremmo ritrovati così, non ci avrei creduto, e invece eccoci qui. La verità è che per tanto tempo ho pensato che andarmene fosse l'unica scelta possibile. Dovevo capire chi ero, e per questo ti ho perso. Grazie per avermi dato una seconda possibilità, anche quando sarebbe stato più facile chiudere la porta. Oggi non ti amo come a 20 anni, ti amo di più, con più verità e molta meno paura. E stavolta resto. Per loro, Against All Odds, Phil Collins.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: Continuano le emozioni su Radio Subasio grazie a Per un'ora d'amore. Insieme a me Francesca Guaglietti, almeno durante il weekend dalle 21 fino alle 24, e soprattutto insieme a voi e ai vostri messaggi belli belli, dolcissimi, che ci stanno arrivando tramite WhatsApp come sempre al 348 075 8060. E allora in arrivo c'è il prossimo che leggo subito. In arrivo ci sono i Negramaro, prima di tutto con Attenta, scelta da Claudia. Con questo messaggio voglio fare un augurio speciale a Fabrizio, il mio amore, che domani compie 40 anni. Hai dato un senso alla mia vita e la rendi ogni giorno più speciale. Ti amo alla follia e voglio invecchiare insieme a te.
12: Stai

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Incanto, Tiziano Ferro ha per un'ora d'amore ad emozionarci, siete però soprattutto voi con le vostre richieste bellissime. Stiamo ascoltando i classici d'amore più belli scelti appunto dagli innamorati in ascolto, e allora leggo il prossimo messaggio. Ci scrive Elisa di Prato: vorrei dedicare al mio compagno Massimo di Sole d'Azzurro di Giorgia e dirgli che sarò sempre accanto a lui, a sorreggerlo, a incoraggiarlo, a vedere la luce alla fine del tunnel. Io e te, legati da un nodo indissolubile.

0: la cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso Che Lusso.it.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

E siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore su Radio Subasio, naturalmente questa sera insieme a me Francesca Quaglietti. Buona domenica sera e arriviamo appunto ad un nuovo lunedì con tutta la dolcezza dei vostri messaggi e delle vostre richieste. E a proposito, si continua con un'altra bella richiesta, un messaggio un po' lungo ma davvero davvero molto romantico e sentito. Ci ha scritto Rania, ha scritto per Issam scegliendo Non è mai abbastanza di moda, con queste parole: Issam, sei entrato nella mia vita all'improvviso, come una tempesta in un giorno sereno. Da quando mi hai detto che ti eri innamorato di te, qualcosa dentro di me è cambiato per sempre e senza accorgermene ti sei fatto spazio nel mio cuore, fino a diventare parte dei miei pensieri e delle mie emozioni. Vivo divisa tra cuore e ragione, perché ti amo anch'io, forse più di quanto avrei mai voluto ammettere, ma insieme all'amore c'è la paura che tutto questo un giorno possa farmi male. Eppure non riesco a scappare da ciò che provo. Poi penso ai tuoi occhi, a come mi guardi, come se esistessimo solo noi due, e alla tua voce che mi dice ti amo assai, fidati di me. E in quell'istante le mie paure si fermano. Con te mi sento al sicuro.

La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani su Radio Subasio per un'ora d'amore, quando arriva l'ultima richiesta, almeno per questa sera, perché potete provare sempre a partecipare a Per un'ora d'amore, che c'è tutte le sere dalle 22.30 fino al... sì, 22.30, non mi sbaglio, fino alle 24. E allora si continua con questa ultima richiesta, arrivataci sempre attraverso WhatsApp, che arriva dal Messico. Ci scrive un fedelissimo, Ciuccio, che ha un messaggio particolare. Scrive: voglio far arrivare parole di incoraggiamento per il mio amore César, che domenica scorsa ha avuto un incidente in moto. A César la migliore medicina è l'amore che ho per te, e questo non mancherà mai. Condivido il tuo dolore e sarò qui al tuo fianco finché non sorriderai di nuovo. Ti amo tanto. Pino Daniele, dubbi non ho.

Vieni in love, Celine Dion, a chiudere per un'ora d'amore di questa domenica sera. Tra 4 minuti sarà lunedì. Prima di salutarvi faccio il mio solito riassuntino per ricordarvi che chi non è stato accontentato questa sera, magari per motivi di spazio, potrà riprovare a richiedere il suo brano d'amore da dedicare al suo lui e alla sua lei anche domani sera dalle 22.30 alle 24, perché per un'ora d'amore c'è tutte le sere. Potete fare la vostra richiesta anche con un bel vocale, come avete sentito anche nel corso del programma, un vocale in cui appunto scegliete il brano da dedicare aggiungendo una piccola frase ai vostri nomi. Oppure altra possibilità da però mettere in atto con un po' di anticipo, questo è importante, prenotate il vostro brano attraverso l'app, quindi entrate nella sezione apposita di Per un'ora d'amore e compilate tutti i form, una cosa facile facile. Ultimissima cosa, ma veramente bella, se vi sentite ispirati, mandateci la vostra storia d'amore, inviatela all'email redazione@radiosubasio.it, ne leggiamo una ogni sera intorno alle 11 e quindi c'è spazio per tutti. Bene, io Francesca Quaglietti mi fermo qua, è finito anche questo weekend insieme, ma tornerò il weekend prossimo, sabato e domenica 21-24. Grazie per avermi accompagnato, per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Vi lascio con la musica di Radio Subasio, con questo ultimo classico d'amore, Mina con Io domani, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Chas Bukowski. Sappi che sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte o tutta la vita.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Radio Subasio.
1: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.